L'amur, da Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Igl ei schina malsogna, mo dolce de suffri. C'è l'amur, declara, l'amur, esco in legn, el cor lu penetrada fa ella leu strien. Culeva esca figlia ti biala l'amur. Ed en tiu cor, da della benduras ferm sinzur. Ella è della speranza, la sora di Navart. E minci cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam cun ti ögliada un raz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setaval ciel.

Cur ci va in la not? Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, c'è stanga il malavur da vente a met. L'ura saes tu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

0: las novitats ter RTR.
1: Campionati mondiali da ballapes entro la prima mesedat maina la Svizzera con 1-0 contro l'Algeria. La cedaina de fortuna rimne 10 milioni di francs per le sonfrende sul Serra Trembles in la Venezuela. E Laura Ott sta in una mascheide da Nivels del Soleil, quai tra 25 grazie a Samorezzen e 26 grazie a Quera. E è la 6, meu nome Urs Müller, Bienvenue. En il sedicesimo finale del campionato mondiale de ballapè fronte alla Svizzera sin l'Algeria. Attualmente maina la Svizzera con 1-0. Per nous live nel studio è Giancarlo Candines della redazione de Sport.
2: A pel moment se pausa a Vancouver la Svizzera maina grazie ad una grandiosa azione de Joan Manzambi. Alla diciavla minuta il primo ball 30-40 metri avanti al gol ha usato tras con in solo ad alla fine al survivo il ball ad Embolo che ha mostrato ne via poi per città al ball Ella Reut. Inol per la Svizzera, tot pare da dite noch plan, denn dann ist in Juk noch la Svizzera sto propi combatteren contra l'Algeria. Je nun adem en l'equipe della Africa del Nord, che ha per grande parte giulbal, che faccia il Juk in quella prima mesedat. L'equipe de Murad Yakin defende den Tom Boyn, ad astruscio di reaktions offensives dell'Algeria. Pia 42 minuti sind andes, in questo dijabel final Svizzera in Algeria 0.
1: Già sono qualificati per il ottavo finale in Portugal e la Spagna. Il Portugal ha grignato contro la Croazia, con Dusadin il gol decisivo e per crudare nel tempo supplementare. Sco prossimo fronte il Portugal in la Spagna, che ha battuto l'Austria, chiaramente con 3-0. Sin la Real Trüe School ne dati l'altro in via un bic plin glaccio artificiale sco finus, quai a comunicare la vischnanca da sia radunanza comunale alla fin de cercle dur. La controlla periodica di un ingegner aia mussa che il fundament saia fic instabil, quai a dic Claudio Duschletta, il responsabile per la gestione dell'implant en vers RTR.
3: La platta de beton è in un fitch no stadi e ci fus massa preluz per ir sur questa platta de beton con una macchina da far glatch, con una macchina ci paisa relativ blers kilos, per ci sa tema ce la podes propi rompere in te ci podes lordare in don da ammoniac. E qua si vuole evitare mince coste per da qua asa decis che quella platta non può più nir trovata o scesco ce l'es e ci des da verre per alternativas.
1: In alternativa fissa realizzare in glaccio artificiale movibile, somigliante a quel sin la quadra vise a quera. La substanza comunale sta più a trattare la situazione e decidere come procedere in avanti. Sender Plier sonst, con Zifre Scotchnes al Center de Senedats a Vognin faccio l'on passare in Gudonder ad und 2,4 milioni di francs, quai rapporta la FMR. La grande parte del Gudoin sei intanto da attribuire al sostegno finanziale di 1,5 milioni di francs della Vischnanke de Sursees ed ulteriori entrate bec budgetate. In l'avenir non quintano il responsabile bec con risultati umilianti. La fine mira sei a plitost da realizzare in nulla naira il prossimo sons. È per cui che detti viene avanti il basin da fare investizioni nel centro da Sanadat. In sei rentanz in la dreccia via. Gli indigidi hanno fermo su Rizis con blera pliev di ciascuna in above tra la cifade d'aua tanter mozza tanter braille zernetz. In dai per cuor temp sei l'indriz vini inunda. Quai han cominciato le overs elettriche in giardina. In sposti dentant an bec dir quand gronk il don sei effettiva mein. In una valutazione pli dettagliata sei per possibile sventer che la situazione sei assigirata e le imprimes lavurs de rumide terminades. Al Dì Nazionale de Solidarità per le Sonfrendes als Terra Trembles in la Venezuela alla Cedaina de Fortuna rimna passa 10 milioni di francs, quai a cominciare l'organizzazione. Le donazioni svegnano in prima linea duvrades per la gita d'urgenza. Allogis provisorix accessa daua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiene square per la distribuzione de rauba dal basin quotidian. Tenor las autoritats locales el dumber d'un frende s'augmentas in Burmain 2300. Millis persunas valien vinavant sco sparides. E per finire anche il tennis, per Victoria Golubic è il turnier de Grand Slam a Wimbledon a Fins entro la seconda ronda. La Turicaisa pers contro l'italiana Jasmine Paolini in due sets con 6-7 e 4-6. Sco sull'etta svizzera a Belinda Bencic uscì a contangi la terza ronda a Wimbledon. Ella affronta oggi mesdì sin la russa Anna Kalinskaya.
0: La meteo.
1: Davant mesi è Jan Zurtrac, soprattutto nel partenz poi lo calma in Erwin Irblec. Il svent mesi è l'ora di sulle glife e l'entir centun. La temperatura massimale è 30-25 gradi in lenghi di nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione d'Aquera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Ciao, bienvenue, perché qua i venerdì diventa proprio in bien. Dipende da nos balapeists, els che combatten visurmar per resta, perché jens gartegi esi debatter ils algerians. Nus è nutevo las novitats, els ein sin kurs, en kurt tornan is il plaz a Vancouver per la seconda mesadat. Kunus mo cantais Lidi Jubernuot, jau son Gheorghi De Janchi, shalu. Mainza direct. Vancouver, eh? Ti ho capito, c'è un nuovo plaz. Giancarlo Candinas.
2: C'è un nuovo plaz, è una vostra.
4: Azzaccati!
2: Azzaccati, 2-0 per la Svizzera. Dan and Doi, che siete sventer. In una minuta, in quella seconda mese, da 2-0 per la Svizzera. Proprio in azione sull'ala. Allora viene il ballo alla de 16, gli algerians vengono un po' da Zitano, viene il ballo, dal ballo viene lo stir. Dan and Doi, che siete, orto, ben 15-16 metri. Al Ball B, al Canton Lyon, til 2-0 per la Svizzera. Ah, perfekt.
4: Perfetto!
2: In seconda mezza data.
4: Scia sai, Bugien,
2: efficienza totale.
4: Efficienza. Dintic, insomma, c'è che stanno quella prima mezza data, insomma, usco la seconda, anci, quei analizzenza, se capisce, di ne puspai, chance zani bugiu, huffens.
2: Aber,
4: eba, quella efficienza, quella efficienza. Con us, muncantais lì di Jobernot, esce a vaos giù, era la unitic colpei a un bus il plaz. Basta, nous ben bugen direttissima, occhia al final, senza prolungazione, senza l'occhia da penaltis.
5: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè, ter RTR.

sia stüt.

schle vaja, as calande e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi os blick anta nella Grezia, 5 anni dorme de spe.

Ah, ja, mai da la storia del ballapè svizzero in tuna canta il himni svizzer è un von Kasser propi alert, se vediamo oz, quarta von la schun, un po' dappertutto in Svizzera, con nostra nazionale combatte a Vancouver contro l'Algeria per venire. Io c'è il finale dels mondiali, ad attuale vesi ho fatto bene per la Svizzera cammina con 2-0. Per in aga in giù del ballapè con public viewing, sporgen bu birra, grill, mo ben caffè,

0: Arden era impostato quel match, ed era una buona atmosfera, ci dava un gol, allora celebrava, dava un sbaglio, allora vincevo. Also, proprio, hai, erci su un passo tra i cinque persone, e si potesse creare, ci fosse a Vancouver, in ogni 100, un passo a 52.000 persone. E ci funziona, per ci funziona, trovo che è un'organizzazione. E qui è il club di Ballapeda Panadus, che organizza qui. Un di loro è il Jan Jenal, un di maestri zehn. Jan Jenal, questo è il suo scelto, dove si può spiegare per organizzare, essere pronti, c'è che per un centro Ballapeda
1: e bi un sentimento lo scoia la mondiale in alto 4 onza ne sfasain coi fez busenda ci visain cantalieu che qua e quel naturalmente cool e ai dovra bliers volontari ci zoiden e a ci organization tot
0: appunto i drava schon quel chose che coi funziona ci des prontles cinge ero schle per hai esser ce le lie panir jo dair ce trova coi propri tuet
1: e bei dover blier volontaris ci fan tot per exempel als du man schweven so per il skipferlis far prund il caffè la maschina da caffè e ja semplicemente far pronto ci tutte ready.
0: Ma voi avete fatto qui con passa 150 persone, se si scolta dopo, hai avuto da correr?
1: Sì, io venivo da play, io ci sono interso, adesso avevano solo un gipfeli play, in cui mi raccio e vengo in un folga, a merza, tutto, comprerò il gipfeli da play.
0: E il primo, ok, cominciò con quel public viewing, ci voi avete fatto certi giorni, la sera, questo è niente, qui ci voi fate questa sera in buon'ora?
1: E il match del Svizzera si era un po' nostra donna la snow la sera pressing goal assi il match contro il Canada e la lieut vigno da Teneus a domando e a scocci vesor il prossimo match assi per Teneus era clear ci slime far quel la nostra frog era proprio gronda allora e o session squad
0: e se già dai in sul match guarda vos di ora ci fai sia vince lavorare.
1: E si vuole stare a lavorare, puspe, oggi mattina un po' più tardi. Gli acchi hanno già se ci è drezzo, ci zaino un po' più tardi.
0: Preciso, qui è Filenza Cor, usce Donina Vos e guardando in avanti il gioco a Panaduz.
2: Grazie a Milena Bassin, a Jan Jenal, gli organizzatori di quei public viewing che in nom sono quasi scibalti con il risultato attuale. Jan Jenal, con il risultato della Svizzera contro l'Algeria, cammina con 2-0.
3: Il mondo di Balapè, RTR Reporter.
2: Tutto norci il risultato che dat toccan la fin vi bugisci e lo propri mo caffè ni ci mettelo forse un enin gucci al caffè ha forse stoni lo è un arver la freschiera con la birra ci sa dipende di tutto con culansk patrons ein ozende me un sinstolo insomma è un i alla lavorni grazie a chef la fin tema vigni bene in pei.

0: Il mund gioga bala pe, RTR rapporta.
1: Mainche minutas dati la sisa mas da dina da meun cun balapei total, si sont tachun minutas ein dadas el giuc de cao a Vancouver denter la Svizzera a l'Algeria. Ah, per quals caim forse per us se da stadai, denza quales emozions cao, quales ai dau circa 10 vergaulas chun.
2: Manzambi gegen Mandi, immer noch Manzambi, und dann ist das Tor!
1: Embolo, calo tu cao in nulla, con quei risultati e la pausa a court so enter che tornais il plaz. Giancarlo Candina, sai, è un inagasca da nau?
3: Il 2-0, den en doi casi tau alla 46 minuta, il 2-0 so enter in azione Zulala, a scins meros in te gel giuga, bie da 66 minuta, svesins propi. Quei gol ha fatto fecchio bene le Svizzera che controllesce quei giug depi quei secondo gol all'Algeria che aveva in prima mese dato proprio di pli al ball provava da fare giug veniva proprio tre chance e io in quella seconda mese dato di essere un po' scioccato da quei secondo contrigol c'è chi aveva proprio fecchio bene per le Svizzera. Da 66 minuti osvien lo quei hydration break chi sa non in nega fa un po' pausa pia. Le chance fe buone che tonge da fa quel pass. E ho chiave il finale per la Svizzera. Denton, c'è Gilbert Gresi nega dec. 2-0, il primo al CG risultato, il balapè.
1: Ah, bien, non so se non mi ha il trenador dell'Algeria, in fece un conoscente, noi Svizzers, Vladimir Petkovic, di 6 giocatori, forse durante quella pausa da Beiber, ci sa, forse Udinza, c'è anche via radio, la lesser part, c'è quel GSS giocatori, ci volta non fa X, c'è il tutto possibile per resta a bupacata a torna a casa. Duza nulla, voyage, la sua me dati os per vostra zureia zalu, dati la sisa maza de dati il pi importante, ma se si pi importante, oz è sempre min, coque giuc che va fin dentro la Svizzera a l'Algeria. Bien gi!

0: Voyage, la sua, mea con elle si veniu las 6 a mesa. La più importante novità è che l'Eon per intermediare la Svizzera mai nel campionato mondiale di Palapea incontra l'Algeria con 2-0. C'è chi in sto shock con la viazza di me, Urs Müller.
1: Sin la real trüe scuol ne dati l'autre in vieren beach pling la artificial sco finus, quei a comunicale vischen anche de sia rudenanza comunale alla fin de cercle dur. La platte de betun sein in nau stadi, uscia chi pudesse il mendr cas dar in don da ammoniac, ins cercia us alternatives. Center Plirsons, con cifre scotchnes al center de Senadaz Bonin, fac l'ompa sa in gudoin de redund 2,4 milions francs, quae rapporta la FMR. La gronda parte del gudoin sa identant da attribuire al sustegn finanzial da 1,5 milions francs de la Vishnanka de Sursees ed ulteriores entradas bic budgetades. Ed al Dì Nazionale della Solidarietà per le Unfrendes al Serra Trembles in la Venezuela alla Cedaina da Fortuna rimna passa 10 milioni francs, quae ha comunicato l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvradas per la gita d'urgenza. Tenor le autorità locali se il numero di Unfrendes augmentasse in buonamente 2.300. Millis persone valien anche sparides.
2: La meteo.
0: Sur tracce vomies gi local plovi sur tutta importanza, su entermes gi vigni lubie sulle jive e antir cantun. La temperatura maximale si muove d'entre 25 gradi in engia di nauta, 24 in surselva, 26 la maximale 8 entermes gi e la regione de Quera. Merene un sil fin d'emma, in ulterior de Balezia dati, cui ergi in vivca rusna, de me un sil 27 gradi e la capitale grigiona.
2: RTR Unique.

0: Vegn da sat temps da stad, temps da vacanzas, bische vos udister quals gestorn e un zaco dumenia il gita lavur da dots. Alu, ciao ciao patria, bienvenido el mar.
1: RTL Impuls.
0: Si vien spagnol in vossas vacanzas, si va tutta nord, nu la regiun della Catalunya. Ludati os in scegia din excurs ornitologic tils uccels catalans. Culiauer, David Spindler.
2: Al nord-west da Barcelona, un'ura cu l'auto suent ilas collinas. Id es un uat spess, bostia da foglias e bostia da uaglias, un uat mediterran, uat dappertot, fin all'orizzont. Belles rodas da vent interrumpen al vert della bostia. Questi viven qui a un rispetto del feu. Da stacur ci des sud-sec basta un surplin per metter in malura tot. Setzer qui alla bunura, avant al bain antic des amis ci viven a qui, es un evenimento special. Id es un concert unic, uccès senza fin. Curcian a fatta al gimnasi dei un magister de biologia, ci pretendea che se i scolers conoscen las vusts da succes. El fea examens amo con un recorder de cassettes. El lascea ir las vusts e des scolers stean dir c'è un uce, ci ha giusto cianta. Iau vea biologia pro un altro magister. I genu posse se cernau ne dir a ci c'è o saint giusto cianter. Il stessi aldi au enorm quistas vusts des uces, id es un mili gust. Ja stellura far recerches per savair cici chaunta, al grujun, al ialet, da mai, al cuc, al pirol, la filomela, la randulina da chasa, per nomner ben per. Impression optica ha fatto il giruncularin, citor impainata scol ces barbet pronu, ma era il giruncularin fa girs maestus e quets, at su surasuats della Catalunya.

0: Gols, emoziuns, analisas. RTR.
1: Qua ja è un mai dau alla storia del ballapei svizzer tontas emozions schon la da me un baul de quella sai dau schon pliras el giuc dentro la Svizzera alla Algeria la Svizzera che meina conduce nulla a nos essa nella fase finale Giancarlo Candinas il ticket o chiave al final quale propri prompt.
2: Quel oi proms dau 87 minutes le Svizzera meina nadine con 2-0 din sto bunamendi ist es esser 3-0. Fabian Rieder von poche Minuten con la grandiose Chance, con una Chance de 100% de Fakui 3-0. El Savigny in passe tras le decine, sage non men si ta, se il gol vit, sette den ton exact als meons al goli dell'Algeria. Che chi è vino von 2-0, e per giocare mo pli poche Minuten, forse con tempo supplementare on 10 Minuten. Ma spronzi una dina grande, le Svizzera fa e propi, o sine fegge buone figure. La leitier fegge pauk, dat fegge souverän, defensiv, fegge ferm in sto di l'Algeria in quella 87 Minuten. Bovigniter propi in grande chance de gol. Io credo che Gregor Kobla stutte in ball, in parada, el fa di una parada, Kastoffa. Calstottene, Pia Orvantot è defensivo, sina fec ferma prestazione della Svizzera. Ose vesinze gal Algeri che provano in gada veni alla zona da Malzigira, vengono in flanca d'inton Gregor Kobel che spendra tila corna. Pia forza d'attion in gada in devosa attacco offensiva dell'Algeria.
1: Ege, usit chi va in pausa 90 minuti o 108 minuti e non si giugato con tutte quelle pause de Beiber, eccetera. Aber forse gli sono in plica mon miracle hashil
2: sulla
1: truppa da Petkovic finisce non sono da setà dos gols scegliendo sveneve o il vergavi tir giux ba decisions in curdando se las de vos as minutos de giux aber stress is oni fetch tup zu kopen man sind dikter ciao che se ves forse ni pistrech tut en zemmen
2: ja aber tot e quin sam rau als in primis minute sind sa in algeria ca adiu bialbalca fangel giux Allora, ad intanto i nuovi news tras Manzambia alle 10 minute a quella giornata trac la bescla all'equipa dell'Africa del Nord. L'Algeria è un'equipa che ha fatto la qualità, ci sono meno in quelle giocatori. Intanto la Svizzera ha poi spiegato Moussao in informazione. Else ci daten incontri in equipa che si è popito circa ma den ferma nipi fleuvela. Gudogni quasi adina all'Algeria oggi è un'equipa che si il pupì cerca il medem livello con la Svizzera ed entonces la Svizzera semplicemente più clever più rutinata semplicemente più medira che l'Algeria in quel gioco.
1: Allora, è in la leggenda del Balapei, Romance, che sto a rivedere. Se meni ozzon da me, se l'idea in Paul Friberg, che oggi è già stato scavo il studio ad analizzare il vostro giug di gruppo, insomma la fase di gruppo della Svizzera, vengono domandare con lunch, lo sapevano un po' in cicca la Svizzera affronta, con lunch vai un po' la Svizzera, che vuol dire giugare il miglior mondiale in sia storia del a manigiau lu.
3: Oh, in giù che non è più se finivo.
1: Quei stuenze riveder ozzon da me un haqua che è schon finivo e in prima giù di quella fase da ca oie 10 della sat prendie un in caffè in stortin forse menze lo è un in quartina gappa na dozza meren scola atmosfera e leo si vintenton da o gervosa in stiles caffès in stortin.
0: Goals, emotions, analysis.

0: E nos vengo un grand spas vers la set at propi deplicamo cun in pantofla e la Svizzera e ottaval finale la mei non adina cun 2-0 di Eda Down paucas minutas Vancouver a scia che nos prendere ogni moment la panda.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Ne, ma in leuno che varga 300 persone senza radunata, sono baul lotta nel mio primo rado cominonza ad in public viewing, qua giù della Svizzera, a zwar a Panadoc per la piazza da Balapè, anza installato tutto qua, anza a organizzare un ulteriore stortin, siti, il pasternè, c'è una dura salubrasia, che questo non è un problema di spuntare, vi dieci nella finestra di nos duen, è un stortin per tutti i fans della Svizzera, Milena Bassin Adanton in gronda fan da Balapè, Angia Dinesa Sperella a Panadozza al Public Viewing Chiara Barandun.
2: Preziz, nus stens kai guardens enchelles ultimes minutes de quel gio Chiara Barandun scudera que de stersio schei bot e dire din public viewing scola resentia l'atmosfera.
3: Ed es schon speziell, quella nus cunuscio schei del WM oder la EM schei als gio sum la Saira. Ma è stato mega bello da cominciare a scendere lì ed è mega cool quanto lì c'è la stessa idea che è stata buona la buonura.
2: E la fin finale è la stessa idea senza sapere che ci aspetta per la stutta quanto lì c'è l'atmosfera che regna.
3: Sì, è già una stutta al cominciamento era tutto un po' addormentato tutto un po' steingels e tutto alla fin tu hast gut, sei viel cool.
2: Was war in der Wand und in der Victoria? Il di come in so schei bun, no? Sco vala sin avent.
3: Hai, quello es proprio il optimum. Was wenn i a lavorer con nov schwunsch, hai? De gusto sche, precis.
2: E lustig es in zelle lavur po des lergiste fer kaura quintle no atte squesco jats bunura.
3: Hai, precis, de go sum go con im fer colleghe sed in esel mia prim pazient, sum sco fisio lavur sco fisio es già in sembra lavorare.
2: Allora, un bel dia e grazie Fitch.
3: Grazie Fitch.
0: Milena Bassin, ossa forse ogni giuc è a fine in quella seconda. La Svizzera ha quei ticket per oggi al finale, quei 2-0, cresca la public viewing si svida ossa.
2: È passato 100% perché c'è ossa la lieta che mi è già da 20 con quals c'è da discurire a su quals stelle nel tuo senso ir a lavorare ossa e le smaise se schweden la lieta bitte in c'è loro meint il rüt e la bar un gino spetta più in un caffè o in un stortin ma ben tuo c'è mi è nostro proprio già da 20
0: hai la sata hai appelle da muratiacchi ne quel pubblico la gazzetta blicchier da 20 gutee als fans qua e ci vengono in tic pitarda do eu Milena ha forse in l'auto prende un a fine viva alla bar sin quei ottaval finale
2: Venus fu ben blitz da qui a Sancia per cuncia mi no che mi era ora piuttosto
0: Milena grazie fech per quale impressions direct del public viewing a Panadoc.
1: Il mondo da balapè, RTR rapporta.
0: Ma è in noi dati la set di ei os propri dominiau la Svizzera stat in quei desiderau. Ottaval final dils mondiali.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Svizzera batte l'Algeria con 2-0 è stata in lociao al finale del campionato mondiale da Balapè. La cedaina da fortuna rimna 10 milioni di francs per la sonfrenda sul Terra Trembles in la Venezuela e l'auroz dati in una mascheide da Nivelse da Soleil, 4-25 grazie a Samorezzen e 26 grazie a Quera. Gli è la 7, mio nome Urs Müller, PNG. La Svizzera è qualificata per lo chiave finale del campionato mondiale da Balapè, quai grazie di una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Il dettaglio a Giancarlo Candines dalla redazione da Sport.
2: È stata una prestazione mediera della nazionale svizzera contro l'Algeria. La Svizzera ha dominato in Tirgiug e ha avuto chance senza fin di tornare all'equipe di Muradiacchi e di non fare male all'Algeria qui a Duvrau. In circa della 10 minuta, mentre che l'Algeria ha dominato in prime minute, alla Svizzera con la prima azione offensiva si taglia in 1-0. Manzambi col solo ad il passi Embolo al gol. Ed è 10 pausa con il nordafricano in venire di cabina con Niev Schlonsch alla Svizzera 10 per il Flandre dels. L'Algeria viene buono con il ball, l'Etze cente il poi del Dendoi che setta in avvantaggio al 2-0 alla 46 minuta. In secondo gol che ha dato sicurezza della nazionale svizzera. Ne vende a quel momento ha controllato il Duke e l'ha dato defensivo immenso, solido, ha sciottato Tonsko Nuot, da Routinau ha semplicemente controllato il Duke. Via la Svizzera guadagna meritata ma in questo 16 finale contro l'Algeria con 2-0 a fronte e ottavo finale o si la Ghana né la Colombia.
1: Erse qualificati per il ottavo finale sono il Portugal e la Spagna. Il Portugal ha guadagnato contro la Croazia con 2-0 il gol decisivo e per cruda nel tempo supplementare. Scoprox in fronte il Portugal sin la Spagna che ha battuto l'Austria Claremain con 3-0. E con quei medaglie in avosa nel Grigion, sin la Real 3 scuola dati l'altra in via in Beach Bling la Certificiale Scofinus. Quei ha comunicato la Vishnanka da sia radunanza comunale alla fin del Cercle Dur. La controlla periodica di un ingegnere ha mostrato che il fondamento sia fece instabile. Quei ha detto Claudio Duschletta, il responsabile per la gestione dell'implant in vers RTR.
3: La platta di betone è in un fitch no stadi e ci fus massa prelus per ir sur questa platta di betone con una macchina da far glaccio, con una macchina ci paese relativamente blers kilos, per ci sia tema ce la potesse proprio rompere in e ci potesse lordare in don da ammoniaca. Qua si vuole evitare mince coste per da qua as ha deciso che quella platta non può più venire trovata o scesco ce l'es e ci desse vera per alternative.
1: In alternativa fissa a realizzare un glaccio artificiale movibile, somigliante a quel sin la quadra vise a Quera. La sostanza comunale sta più a trattare la situazione e decidere come procedere in avanti. Sentre plir sons, con zifre scotchnes al centro de sene dazza bonin facilon passa in Gudogn da radund 2,4 milions francs, quai rapporta la FMR. La gronda parte del Gudogn sei dentant da attribuire al sustegn finanzial da 1,5 milions francs della Vishnanka de Sursès ed ulteriores entrades bec budgetades. En l'avenir na quentien ils responsables bec con resultats umilians. La fine mira sei a plitost da realizzare in nulla naira il prossimo sons. E per quai chi detti a vin avanti il basin da fare investizions nel centro da Sanadat. In sei ed entanz in la dreccia via. Gli indisdi an ferm Zurizis con blera plievge ci aggiunà in above tra la cifade d'aua tanter mozza tranter braile zernetz. In tai per cuor temps all'indrizzo vigni inunda, quai han comunicato le ovres elettriche d'engedina. In sposi dentant anche beci dir quant gronk il don sei effettiva main. In valutazione pli dettagliata sei per possibile, sventer che la situazione sei so controlla e le empremes lavurs da rumida terminades. Al Dì Nazionale della Solidarietà per le Sonfrendes al Terra Trembles in la Venezuela alla Cedaina da Fortuna rimna a passa 10 milioni francs, che ha comunicato l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvradas per la gita d'urgenza, alloggis provvisorix accessa d'aua da Baivernetta, provvedimento medicinale, articoli di igiene, sco er per la distribuzione da rauba dal basin quotidian. Tenor las autoritats locales e il dumber d'un frendes in tanz augmentassi in brumain 2300. Millis persunas valien angsco sparides. E per finire anche il tennis, per Victoria Golubic è il turnier de Grand Slam a Wimbledon a Finz entro la seconda ronda. La turicaisa pers contro l'italiana Jasmine Paolini in 2 sets con 6-7 e 4-6. Sco sull'etta svizzera a Belinda Bencic contangì la terza ronda a Wimbledon. Ella affronta oggi de mesdì sin la russa Anna Kalinskaya.
0: La meteo.
1: L'avant mesdì è anche sur tracce, soprattutto nel partenz poi localmente in Ervinir Blech. Il sventer mesdì è l'ora dezzo le lief e l'entir ciantun. La temperatura maximale è 30-25 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Ehi, dubignau la novità da quei venerdì in demè la Svizzera resta vi surmar il mondiale continuation staten in quei desiderau ottava il final e osani festival in aga sil plaz con tutti i fans dossa l'enzalo in quella prossima mesura bugien udi analisi reaktions di trenader Murat Yakin di qualscan setau la Svizzera in quei ottava final manzambi at Endoi at insomma tot quai speranza a venza sigir per vos la prossima mesura ni e un token la snof ni un pigic nus spicien token datnas intervestas a caternus udis tot las reactions analisas bugien con vos garine anche nis del sport Gian Carlo Candinas.
2: Bien, bien, sehr. Schön, dass wir uns bei dir ein Café in Stortina, deine Victoria Schweizer, in den Campionari Mondiali.
4: Ja, und uns wende eine Bunolma ha in Chef Cachan Portau nus El Stortin. Grazie fech, Chef. Ja, schiessai wie ne Wohn. Sparein e per vus, schalu, meinsa!

0: Aschis de wona dels ein ils tals ka setten la Svizra e jo tjavel final la truppa nos jugadurs de la nazionale Svizra.
1: 90 minutes? Na, de RTR vive il campionato mondiale de Balapé dalla Damaun alla Saia. Durant la notte.
0: Si capisce, è durante la Damaun. Ternus vive per la Svizzera vina von. La nazionale Svizzera resta. Grazie con la vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Statani e Ociaval final. Gudogna qua in prim giuc della K.O. a quals mondiali, gols, Giancarlo Candinas, su tutte le partenze da Siemi, su
2: tutte
0: le prime 48 minuti e l'anciata della seconda 48 minuti.
2: Già la prima mese d'anno che è un buon tenor nies gusto, ni tenor il gusto svizzero. L'Algeria che ha dominato in prime minuti, lo hanno scontato, ciao, in dire lo, cioè in dire giù, lo 10 minuti, ma in Zambi che prende il balzo in 30-40 metri se vanno il gol, la io in Algeria, il secondo giocatore, il terzo, col passo.

0: pausa hanno proprio dini giù il sentimento di quella bella manzambi. Let's fare un shonto, cioè, è stato il gol, cioè, è stato sventro in una due sgante, cioè, con quella Algeria aveva il principio alla prima mese d'età, di pli del gioco, aveva di pli al ballo di insieme, cioè, magari qui taus, allora la seconda mese d'età alla Svizzera proprio mi sono in fece ferma prestazione, di essere proprio all'udale defensivo, senza mera l'Algeria, proprio qualità offensiva, giocatori che date nelle grandi leggi dell'Europa, che hanno una grande valetta in questo momento, Transfermarkt, tentando la defensione svizzera, col gol di Kobel, a Strusch, schau, dirci, cioè, di essere usato in gara, l'udà in giocatori che vengono criticati, che dicono se vengono, d'accordo, quella nadina con la nazionale, a cui è Riccardo Rodriguez, che date la vostra sinistra, el sa exact, c'è calza, el sa c'è calza, bo, et con la via di non è la 32 anni, di 34 anni, schon, è la semplice una routine che sa exact, non che sto sta, quel sto sta, c'è bal che sto da, e lei per esempio schien in giocatore dell'Ale, che abbiamo sperto, che è il vincinel, è sa exact c'è che sto fa, mettere nel cirp, c'è buon in duel de cuore contro quel, e la sci quella affinità per balla poi per da clever. Quanto push per Viva Rodriguez defensiv con una enorm ferma prestazione, squadra, ma anche lentiere defensive. Tu a Kanji, Elvedi, di Zaccaria, che non si è detto, ah, Zaccaria, la vostra dritta, bussa in posizione, e Abre, se entra che la Giubbrogis ha lanciato proprio Vinius, poi nel gioco.
1: Eben, nu sven ozentik se domandau, eben grad Zaccaria, ka la puspe schau turna Murat Jakin, endoi, e furneu.
0: Jan Furneu din Svezia semplicemente quella solidarietà in quella equipa. E sono le prime minute, che hanno detto ciao, buono, altre equipe, mi sono forse nervoso, dalla Svizzera. Ho capito quel game plan, sono tutti là, che Murat Jakin, di del Jugend. Sente semplicemente che quella equipa, anche non so bene in l'autoria, c'è esperienza insieme, allora è un buon strumento, si funziona in 5 minuti. Boat. Ja, ki wing dicht. Ja, ich han doch auch gewinnen in der Direlotte contro con l'Algeria, aber la fin stons di nangstut trembla e la fin, das de vos minutes an zwei den con l'Algeria. Podevo bu place, avevo bu play alle Schweizer a propri portau souveräne casa con la Victoria.
1: Dus nulla va il Juk a fin dei prim duel ed ils Trenaders il actuale e anterior della Svizzera qual va a fin in a nol per Murat Jakin contro Vladimir Jenum Petkovic. Ah, dus Giancarlo Columbia Nigana per quei cincenzi in tec pitart
0: poi
1: cincenzi in tec pitart
0: interessanti adversari se mince
1: cas mince cas quella decisione quella croda la noce che vien et genus te klein spitien non in tec te klein lo bugen e reaktions de capitanis de sete gol de sortote de trenader Murat Jakin kunus munkenteis lidi Jobar nuodatzen de meon. Grazie stau vegn vargau las set. Continuai bein quagi, minimum, si bein, scola svizzera adau balapeiots.

0: A Kunsting es vegniu las sette mesa.
1: RTR. Danus. Danus.
0: E per vos dati ossa las novitats os Müller.
2: La Svizzera guadagna contro l'Algeria con 2-0 ed è con questa qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. Il gol san seta embola ed endoi scoprox in fronte alla Svizzera o sin la Colombia o sin la Ghana. Svender Plirsons con cifre scotchnes al centro de Senadazza Bognin faccia l'on passare in godogne da radunt 2,4 milioni francs, quel rapporta la FMR. La gronda parte del Gudon sei intanto da attribuire al sostegno finanziale da 1,5 milioni francs della Vishnanke de Sursès ed ulteriores entrades bic budgetades. E dal Di Nazionale de Solidarità per le Sonfrentes als Terra Trembles e la Venezuela alla Cedaina de Fortuna rimna passa 10 milioni francs, quai a conicià l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvradas per la gita d'urgenza. Tenor le autorità locali se il numero di un frende si aumenta sembra in 2.300. Milis persone valien anche sparides.
0: Io credo che una smiuletta contribuì al successo della Svizzera a Enies Minister de Sport Guy Parmelin live al Stadion Oz Vancouver con la Svizzera a Bateu la Algerians e ad una puspeveu tutto quel scen la vai baul proprio per buon cantà quai giuc
1: la meteo.
0: Sur traccia va mesi local plovi sur tutta importanza, su entre mesi vegni lubia sulle ive in tir cantun, la temperatura maximale quella si muova d'entre 25 gradi in engedin alta, 24 in surselva, 26 la maximale è la regione de Quera, merena anzi la fin demma in ulteriore de Balezia, cui ergien viv che rusna ludameun sils 27 gradi è la capitale grigiuna.
1: RTR, Mes Radio, Mia Lingua.

Ah, quai a ierter il prim vendergis dil mains de Fenadur. Chavus geis. Ah, de co buffa or de quel il gi cu vus ugegeis la pia prima ga de prender via telefon ni telefonine fa ila numero 0820-2130 Danies giuc de cult forse schon gleiti sta alla cassa del folk de via scor buc un banknotus buc la carta mo ben cun ina pluna bons a 10 francs a paga vossas compritas bons gudignai con dominietras nossas traplas vessi de di propi senza scarpicetras tot las quater rundas dati sper tot quae che vos gudineis en mincia runda un 900 francs si su. Also, scio quai moti vescebo, de scia ossa tot grat giu a prender a telefona 0800 2021 30 nus vessen scadin cas ceffen.

0: Ti ei vegna da las occhi in candidat, ei un flaus in ca a premiera.
1: Il Kikeri 6 presentata folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Anusen, ciao, bienji a Fidat Roman Niederberger.
2: Bienji.
0: Roman, pur trenader de luceders giuvens, caudalp, c'è dat il moment il pi bada fa?
2: Oh, al moment datem sur las Alps, il pi bada lavur, se grad stau da carga, lanciata di una tocca in ZNT, col mio personale, tosta, per datem un po' lavur, già.
0: A come si occupava con qualche plova, mo grat, darar?
2: Oh, son bu grat. Sono un po' grazie stravagante, auto il Paolo, e si dice che abbiamo già cargato, apriamo un gas da Pliav, già a Tratenio, se farò, già a qualche maglia, un po' bu cresce sempre proprio, già, ma l'idea che si vede in scarpe, in te che quello d'aua, si fa, si viene con laurea, già.
0: Al fein, ma non si è inclavato, come si leva?
2: Gli edve sono, ora, levo l'imprimtare, che già si può fare, Paolo, con... Il bene in me in piazza ha dato seguire la qualità del super del quantum andrezza del regime che prende e seguire in ordine per seguire che ha dato compriamo con quella stazza e fare da più quella stazza.
0: Roman, sin se pure in se di saus de stazia dura se in sotto stazia extra e baul per mera il giug de balapai?
2: Se che pesce.
0: Sean?
2: No.
0: Interessa Balapei, bu?
2: Balapei interessa me che mezzo mai si durò la Coppa Mondiale, ne sia, shock.
0: Eba? Lui fossi otto stau il dì da mettere il giveierino alla Vamera a scuola svizzera stasetta e ottavo il finale.
2: Yeah, per me era questo un chiaro ordine, sì, che avete ciò che trovo e non mi sostegno. Allora, Walter, ciao, lui dirmi a voi se vi viene in ora più giccia, lascio il guadagnato.
0: Sempien, in pulito, piper su Deus con us dus, o se andiamo a Giancarlo, avevo anche giù cancetto.
3: Ma in quel caso, in te scuola, cracche Paul, chi deve più volte, che se vedina, quel guadagnon, quel guadagnon.
2: Da.
0: Si vede da di incontro la Columbia? Lu?
2: Lu vuole dire se avessi sogni greve, per il colombiano un po' più Valderrama, dall'SNL se avessi un po' più.
0: Aber lu fossi lu in tutta un'ora, sai buco che quando esci non c'è, un po' meno, lu fossi Mardis, a Blasura,
3: la sera.
0: La sera, ah, nessun problema.
2: E cosa naturale, sono piuttosto, è un po' sevel da fare, per quello, sai, già trovi tosto il canapè, lo sai, da buon manale.
0: Lo trovi, forse, sostinti, sa, forse esige lui. La gana, basta, Roman, stuenza declarare le regole con qualche premiera, con il giug va?
2: Oh, a c'è menso una budienza, consumo 100 anni greve del mondo, non ti nervosi.
0: La lezza sono ciampinate.
2: Ok.
0: In una minuta pada, sis correctas, ot, druenza, bu pondera menne gic, con geni, nani, sempre menne, eh?
2: Adesso
0: è un tipo di genio. È un tipo di genio. Io faccio una pretensione. Oggi è sonda, per esempio, all'uscita STG, forse. No, no.
3: Genio.
0: È bene?
2: Ok.
0: Quot. Lucenzo, c'è per la minuta? Già mi sembra bene, clic.
2: No.
0: Il balapais dell'Algeria ha il surnome Ulps del desert.
2: No.
3: Feliu.
0: Corin Curgelas ha festival Irse o Satontavel.
2: No.
3: Feliu.
0: La pastura è una canzone di Corin Curgelas.
2: No.
3: Andrec.
0: Il giuc contro l'Algeria è stato il cinci un contavel de granit ciacca per la nazionale.
3: Andrec.
0: Couscous è una specialità dell'Algeria culinarica.
2: No.
3: Feliu.
0: Ir ha il presidente della terra tudesce visitato Culvello, la Svizzera.
2: No.
3: Feliu.
0: Il Tour de France c'è da me una Barcellona.
3: Yeah.
0: Fabian Cancellara è stato il De Vos Svizzer che ha guadagnato in tappa al Tour de France.
2: No.
3: Andrec.
0: L'emissione SRF Meteo è venuta ieri sera direct da Tavau.
3: Yeah.
0: Tavau ha intonato ieri sera la stat del Dunstichias.
2: Yeah.
0: Ed il Marathon de Velo in Giadina a Giubileum de Vignons.
2: No.
3: Feliu.
0: E non fai, ne perché chi è premiera?
3: Ja, fatsch, quinn. Je pistret, che du Schweizer Algeria, können es wenn gest mal aufwand. Du dich prätensieren selber, at nur so ein exakt Jule, mesedat, korrektes, le mesedat, verliu, schecki, tonja per venir in Runde dus, proximindisch dies. Schönes Pickler, no, in der Prätension in lauter, Ulps del desert, che vengen propi els balapoists de l'Algeria nominai, lu Corin Courgeles a festivau ir al siatontavel anniversari ad al president de la Terra Tudest, che gela propi visitau ir cum velo le Schweizer.
0: Ja, in e-bike, lei actualmen Lörrach.
3: Nuca Otmar Hitzfeld, stat del Reminent.
0: Alu e qua die buinto kun, de vini token rien, ha? Kun in e-bike. El news fa visita ir in teca la superstanza comunala. Arien, basta.
2: Meglio ha fatto un sacco tanto pretensioni, se stai andresti. C'è di mia, di mia. Io perciò io facevo il po' per tic tac, tic abrivo, tic la scalda.
3: Exact, io sì.
0: Io sì. Mi è corretto, mi è faleo. Cioè, also si sono te francs, sin si gir.
2: Produce.
0: Ossa fa quando c'è pausa, sono da domenica?
2: Perché è meglio, tu sai, se mettere il lavoro, boh.
0: Allora, su dessens l'indisch diesen de meun? Per runde dus?
2: Prima, grandius.
0: Bien, shalou. Tocken lu, Roman. Buona lavur.
2: Tocken lu, in biala fin di amma.
0: Grazie, ciao ciao.
1: Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra potia dal Vich in la regione.

0: Las novitats der RTR.
1: Grazie a vittoria da 2-0 contro l'Algeria, la Svizzera e in l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. La cedaina da fortuna rimna 10 milioni di francs per le sonfrende als terratrembles in la Venezuela e Laura Ott sta in una scheide da Nivels de Soleil, 4-25 grazie a Samorezzen e 26 grazie a Quera. Gliela's oggi, mio nome Urs Müller, BNG. La Svizzera si è qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè, quai grazie di una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Il dettaglio è Giancarlo Candines della redazione del Sport.
2: Je sta una prestazione mediera della nazionale svizzera contro l'Algeria. La Svizzera ha dominato in tir giug e ha avuto chance senza fin intorno all'equipe di Murat Yakin di non fare male all'Algeria qui a Duvrau. In circa la 10ª minuta, mentre l'Algeria ha dominato in prime minuti, e la Svizzera ida con la prima azione offensiva in vantaggio. Ma entrambi col solo del passi Embolo e l'Ezcul in 1-0. Ed è gest mentre pausa con i nordafricani in vignore di cabina con Niav Schlonsch, alla Svizzera priu il flan de Dels. L'Algeria ven buono ven col ball, l'Ezcul centra il poi de Dendoi, che sette al 2-0 alla 46ª minuta con un bissier dort 15 metri. In secondo gol, cade al sigirtà della nazionale. Ne vende quel momento, alla controllava il giù, che la dà defensiv immenso solid, a schau tir tonsch con uot, da routinau, a portau a casa la vittoria. Se guadagna la Svizzera, meritata ma in questa 10ª finale contro l'Algeria con 2-0, affronta e 8ª finale sin la Colombia, ni sin Ghana.
1: Erse qualificati per le 8ª finale sono il Portugal e la Spagna. Il Portugal ha guadagnato contro la Croazia con 2-0. Il gol decisivo è per Crudà nel tempo supplementare. Sco proxim fronte il Portugal sin la Spagna, che ha battuto davanti l'Austria Claremain con 3-0. E con qua è una voce nel Grigion. Se nella Real Trua scuola ne dati l'altra in via un bici per l'inglaccio artificiale sco finus, qua è a comunicare la vicinanca da sia radunanza comunale alla fine del mais. La controlla periodica di un ingegnere è mostrata che il fondamento è affitto instabile, qua è a dice Claudio Duschletta, il responsabile per la gestione dell'implant in vers RTR.
3: La platta di betone è in un fitch nostro stadi e ci fu massa preluz per ir sur questa platta di betone con una macchina da far glaccio, con una macchina che pesa relativ blers kilos, perciò ci sa tema che la potesse proprio rompere e ci potesse dare un don da ammoniaca. Qua si vuole evitare mince coste per qua ha deciso che quella platta non può più venire trovata o scelta che c'è e ci deve avere per alternative.
1: In alternativa fece a realizzare un glaccio artificiale movibile, somigliante a quel sin la quadra vise a Quera. La sostanza comunale sta più a trattare la situazione e decidere co procedere in avanti. Sventre plir sonz, con cifre scotchnes, al centro da senedazza, vognin faccio l'on passare in guadagno di 2,4 milioni di francs, come rapporta la FMR. La grande parte del guadagno sa identante da attribuire al sostegno finanziale da 1,5 milioni di francs della Vishnanka da Sursès ed ulteriore entrades bitch budgetades. E l'avenir na quintinels responsables bitch con risultati umilianz. La fine mira sei a plitost da realizzare in nulla naira il prossimo sons. Er per qualche detti viene avanti il basin da fare investizioni nel centro da Sanadat, in sei edentanz in la dreccia via. Gli indici an ferm Zurizis con blera plievgia c'è giornata in abova tra la cifada d'aua tanter mozza tranter braille zernetz. In tai per quattro tempi sa il indirizzo vini inunda, quai an con i cialle sovres elettriche stendiadina. In sposti dentando an bici dir quan gronk il don sa effettiva main, in valutazione pli dettagliata sa è per possibile sventer che la situazione sa è so controlla e le empremes lavurs ter umida terminades. Al Dì Nazionale de Solidarità per le sonfrendes als terratrembles in la Venezuela alla cedaina de fortuna rimna passa 10 milioni di francs, quai a comunicare l'organizzazione. Las donaziuns vignan en prima lingia duvradas per la git d'urgenza. Allogis provisorix, accessa d'aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena, sco er per la distribuzion de rauba dal basin quotidian. Tenor las autoritats locales e il dumber d'un frendes en tanza augmentas in Burmain 2300. Millis persunas valien angsco sparides. E per finire anche il tennis, per Victoria Golubic è il turnier del Grand Slam a Wimbledon a Fins, entro la seconda ronda. La turicaisa pers contro l'italiana Jasmine Paolini in due sets con 6-7 e 4-6. Sco sull'etta svizzera a Belinda Bencic con quai contangì la terza ronda a Wimbledon. Ella affronta oggi de mesdì sin la russa Anna Kalinskaya.
4: La meteo.
1: L'avant mesie si ang sur trac, sur tutte nel partenz, poi lo calma in avenir blech. Il suenter mesie si lura det sulle lief e lentir chantun. La temperatura maximala è tranter 25 gradi in lenghi di nota, 24 gradi in sur selva e fin 26 gradi in la region da quir.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: La nazionale svizzera de Balapei è stata la quarta ga in serie e ottava finale della WM, quai eisi de festivals, massa public viewings in Svizzera e in quella panadozza anza faccio quai con caffè a Stortin, se c'è dati pels Balapei Svizzer, su enter l'ur Victoria.
6: Copri sono un iste.
5: Vieni a Sigir e ad Vancouver Zanua in a Capri sonne per Brel Embolo ad in te da Glatsch nus spedin. Gratulazions vi sur mar da klein luon in ani l'autra reaktion el de kurs da qualura. Io son Gergine Jankis, shalom, mainza.

0: RTR in hoi in quart vergaulas. Oggi cu la prima findema dil mens de Fanadur, Rucagia, che vuol puncto balezia tenne cun cu las vergandas dil cercladur, puncto temperaturas vai aber bugrad in quales sferas extremas dil cercladur, caol faie sonda domenica, a perdaina sferdantada en in leuc tot idillic dat ius in tip en nosa rubrica.
1: RTR Mia canzone preferita.
0: Hello, Gizenza. È una scibugena sureia a te clai nuokins se ves ia passanta in Balezia di d'estat.
2: Hallo, io sono l'Alexa. Io già vise la canzone La postura de Laus, da Teo de Mont. Il lac de Laus blai fitch beinami, a questo in liuc fitch bialz. Già vise la tots, in a biala stat, forse in a gazzi lac de Laus.

Taylor Swift a grat cantauca a otz de meun tot autor de fa dicesimo viniu scutinau ils de vos gis speculau d'anton arriven reports neu de vi surmar qui e propi a scia el Madison Square Garden a New York dati quala fin dem la pigronda nozza el mund ils famosa glorius Taylor Swift marida il star de football Travis Kelce eba el Madison Square Garden tut vin denton restaccia lau per cils massa ambidai an schumann de prender cun il telefonin a quella nozza gigantica ca gie ni gins malets ni propi mo quals malets ca Taylor Swift a seu car volen ca vomio nue propi e la publicitat vinen e publicai. Grazie a voi per la vostra attenzione in intermezzo musicale con Harry Styles e la discorrenza di Ludwig Franz Hirtreiter. Ci? Propi ci ci che sto es un conoscer, ma con seu ver nom ne gina cenur se vos ves bu idea, aber co vos udis con cei nom d'artist quel a fac carriera, a se vos crezeis quella musica ludati per vos a vossas ureias in a hazra festa. En punk moment.

0: Ed osterin che vesu ir anniversari radun che denton pirots tema in nostra rubrica de musica zacova e budemen il sentiment che ha de fa cun mei e che nostra redazione de musica terciau quella spernienza tocan de me un pie tocan otto sen fa quella che musica de schlager la vaga absolut bossi e l'un quei excurs e la historia de din hit. Grazie proprio de tot cor cars musicals en casa RTR.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Rugadau, a cavau, ne una vona nostra redazione de musica, quai che è? Ossa! Ossa! Ossa! Anche non c'è mince fan de Schlager e quals che sanno c'è vera in nuot con quella musica mi c'è da quella in missione quasi non possibile il bab de quai hossa ves festival ir seu nevontavel Rex Gildo fiesta mexicana che la scritta componeu anno 1972 insieme con Ralph Siegel e diventau seu pigron hit in immortal festas paradas de Schlager in bu andreces partis de Schlager Schella adils hossa Munken. Rex Gildo, il sexy Rexi, ni il Saubermann, il Schlager, schol veniva enum naus, mo in seu intern de vosla fasada che tutte bi, allegra, lef el mund il Schlager in cantadur de actur en Pulitz Ambruitz. La biografia de Rex Gildo Pulit tragica per zupasia homosexualitat sia relazion con seu manager al maridau anno 1974 sia cuserina. A la publicitat viveu in imic giugau ad anno 1990 Fred Mickley, seu manager morts Rex Gildo curdaus in una profunda crisa personale moe finanziala. Ocions suenter quellas frides e il star del Schlager Tudest d'actur curdaus ort finestr da sia abitazion a München de Wartles Regions de quella curdada mortala dati diversas teses. Cu quei ei scebigiau veva Rex Gildo ni Ludwig Franz Hirtreiter schol veva num andrec 63 ons ir vesel cumpleneu seu nevontavel sco quei ei Schlagers ni autors genres scha quals deventen hits lu restan quals per adina miren mai sco eba sia fiesta mexicana a seu hossa dat ios per vossas ureias.

0: RTR, quai è il sempervert del dì.
1: Ed Anton, ai daulas, occia mesa uras pil pi important de quella de meun. Oz con Urs Müller.
2: La Svizzera guadagna contro l'Algeria con 2-0 ed è con quai se qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. Il gol senza età Embolo ed Endoi. Sco proxim fronte la Svizzera o sin la Colombia o sin la Ghana. Svendr Plirzons con Sefra Scotchnes al centro de Senedaz Avognin fac l'on passare in Gudogn da redonde 2,4 milioni di francs, quai rapporta la FMR. La grande parte del Gudogn sa identante da attribuire al sostegno finanziale de 1,5 milioni di francs della Vishnanca de Sursès ed ulteriori entrate bec budgetate. E dal Dì Nazionale de Solidarità per le Unfrende al Terra Trembles in la Venezuela, alla Cedaina de Fortuna rimna passa 10 milioni di francs, quai a comunicare l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvrades per la gita d'urgenza. Tenor las autoritats venezolanas e il dumber d'un frendes in tanza augmentas in bunament 2.300. Melis persunas valien angsco sparides.
1: La meteo. Sur traccia vom mes gi local plovi sur tutta in portenza su enter mes gi vegni lu bia sulle gi vei antir cantun la temperatura maximale quella sa mova d'enter 25 gradi in engedin alta 24 in surselva a 26 la maximale e la region de Quira. Ma rei neon sil fin d'emma in ulteriura de Balezia cui argien viv ca rusna de meun sils 27 gradi e la capitala Grigiona.
0: RTR, dalla damau alla saira.
1: Alla Damon con us Sgulein, un poet, su enter che la Svizzera è setata e io c'è il final dils mondiali, den in nilauter public viewing, che è stato zot, schon baul, credo che quella che è schon venida intunata. Sanceva Samia con che nus stein se Samia sur tot che nus merenu texils possibles adversaris en quai o chaval final e tot quai discutenza un von chi datles no valenze capesha e udi udi on il trenader venza un bu udeo che via RTR trenader Murat Jakinchekelgi da sia truppa.

0: Ad Antonio si vigna o dias della snof.
1: Gols, emozions, analises. RTR.
0: Ah, emozions vens giù, ozze ne meun, schon baul, ah, da quella skinzakne giù, schioc struschon, schi baul pil balapei, ozze quei stau il cas, cu la Svizzera che batte l'Algeria con 2-0 at asiu ticket pil ottaval final. Encunter chi che la vegn da lui jetzt decide questa notte, sa voi Giancarlo, mettesi il sveglierin e poi spai per mera les tres a mesa gana encunter Columbia?
2: Je proprio in mezzo alla notte, mezzo alla squadra in sonden de meun. Io proprio in mezzo alla notte, mezzo alla squadra in sonden de meun. Ah, io me ne dico in giù che io, lei, gan. Dice a die de mezzo notte, na varga mezzo notte, la rie mezzo alle due, il franzoso gan dal tocken. Meseline, in das schon der Mühntik, wenn wir Pauke sterben, Otzlewals für Baul, schicke ihr kriegt le Nacht proxima in der Nacht der Domintik.
0: Lu Merenza, sin quella gana a Columbia, qualsche lu debatter sin svolu propi fa, que pass finalmente in quart final da dina WM. Merenza, te che in quella fase da gruppo, o mis duas equipes an fac, surtut en in giuk mincin surstan kunter genza de qualsca venien traktaško favorit es il titel forse a casa endos de qualsca surinša djecel eba l'Inghilterra ne ve gana Inghilterra 0-0 ha la gana ka propi teneu en quai giuk de gruppa quai 0-0 la Columbia contra il Portugal ke in gesta setai vinevon e questa noc e 0-0 question in tec
2: due equipes che san defendere in c'è cas se non si viene in prendere le gana in equipa è defensiv enorm fermo quando viene contro l'Inghilterra che in 90 minuti schaut dir immens pauk all'Inghilterra a bonfla e ne schlige zionen contro els le gana da fec disciplinau fec corporal erensi offensiv e le gana Buschi ferma, also leu seit mein Bude teme schifet, klar, dann schon eine Qualität, den Ton, eine grande Formation der Gana, propile Defensiv, le Stabilität, fosse dir in Adversari mal ein Pernäuvel per le Schweizer, den Ton, den Ton, mumene ja propile Adversari de Dominia, in Adversari, che ti stose Dominia, ste wohl so wie nie, in Quartfinal, lula Columbia. Per moi, è un'inega in Equipe, che sind in Inschkelempiat. La Columbia è defensiv fech ferm in equipe tipic sudamericana daten immens intensiv, immens dir. La differenza den Tonschins compre forza la Columbia, cui Ecuador, che non se ne quella VM ni Paraguay, che abbizza al Sud-Est, la Columbia sa bumo da dir, da buon defensiv, da intensiv. La Columbia è in immense qualità. Offensives, quando sie contro il Portugal, che non fa 0-0, aber la Colombia era la mia equipe, la Colombia ha creato più chance che l'equipe dei stars del Portugal. Els andavanti semplicemente giocatori di classe in Luis Diaz, anteriore giocatore di Liverpool, Osetir Bayern, sono già di indels meer giocatori si lala di Tirmon, ed è shock proprio a te caders. Fech ferms in Luis Suarez, Bol Suarez, che non so conosci in Uruguay, ma in Outer Luis Suarez, che è semplicemente in 7 gols, e che sto ve a dare le stesse sezioni vergate top scorer in Portugal, del Sporting Lissabon, più semplicemente fech bea qualità offensiva, dentro una fech disciplinau, più io vedo proprio più grande tema della Colombia, e più rispetto per il tema della Colombia che della Ghana.
0: Kreis, nos venin vi vase questa da meu marveis venza il pitart ciki ven la fin finale ad esser preferesse non so da quai pitosla gana
2: aber orteste Schweizer pitosla gana ebu in simple adversari in Zumabo den ton dic più simple che la gana a che la Columbia con quella Columbia schon è da dominare le sue bodi le Schweizer schon quale qualità che san fa male minci adversari egal contro chi che datano, ma adesso è proprio una battaglia, voglio sentirmi contro la Colombia. Okay. Qui c'è un'equipe che viene speciale, che quella si vuole essere una di quelle equipe di sorpresa, che si vuole essere che fa quel pass più lungo. Cioè, forse in mio caso è un duello immenso interessante. Svizzera e Colombia, il 94. Vedi da...
0: Hai da qual?
2: Il duello, credo. Sono bosnian
0: pli. Jetzt stess jo.
2: Era pevel perin.
0: Jetzt stess jo o se bugi. Aber vielleicht sind die Winnevon, ha? Gens, es ist dat in a battaglia sil platz, la Schweizer Winnevon. Va faus propi quei pass in quei quart final. Mm-hmm. Allu?
2: Lui,
0: also lui,
2: Argentina.
0: Lui fosse l'Argentina.
2: Also, probabilmente l'Argentina ha dato contro il Cap Verde, il sedicesimo finale, il ottavo finale vignessi un contro l'Egitto e l'Australia.
0: Egitto e Australia.
2: Stessen jetzt nicht ein Problem bei Argentinien. Es ist wie ein Quartfinal Argentinien, Schweizer.
0: Wow.
2: Fussbi. Also, jetzt sind die Band, malgrad. Was muss man schon da tun? Also, ein Fitch, offensiv an deinem Fitch, wenn man dort sein Messi hat. Messi hat 30, wenn nicht 39. Also, quel ist schon der Fender. Es ist ein paar Schöne, die durch den Campionat des Mundial token. Aber. Io penso con un buon sentimento che mi sono al quarto finale contro l'Argentina. Io quasi più biastro meno della Colombia. Io ho il finale. Ci ben lezza, ma Svizzera ci ha mossato 2014 in Brasile contro l'Argentina. Ho chiave il finale. Lucina già chiave il minuto. Messi sin Di Maria. In gol. Forse è un momento in giro per picciare. E alzo. In sacco di filosofale. Fin finale si integra forma del D in te clic. Vils moments decisivs che daten sin toio vartepi. Godonias, nicht spärdes.
0: Ah, Quartfinale in der Lucha, in der Decision con Lucha de Penaltis und contra l'Argentina, ha?
2: Alu Kobel, Pesca.
0: Kobel fa il Sommer.
2: Pesca, Penaltis decisiv de Messi.
0: De Messi, oh, ha? Vus udis Giancarlo Adiao non sassen chon vidis sassamnia gronna, aber se capesce prendei nos pass per pass merein ci in prim ca speccia en quei hoccia val finale von canus. Ah, sassamnia in propi minia gron, Matteo cont us va lunch, nus Gevigen, che va proprio lunch per nostra nazionale a quels mondiali, center la vittoria da Dots.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizzera si qualifica per l'ottavo finale del campionato mondiale di ballapè, grazie a una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. E da Cromontana deve dare in lieu commemorativo per le unfrende all'incendio di Sastrus, che in dusel tema sozza le snof, al microfono Urs Müller. Bienvenuti! La Svizzera guadagna contro l'Algeria con 2-0 ed è con questa qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale di ballapè. Per il 1-0 procura Embolo e la diagiava la minuta. Quarto vent la pausa a Indoi aumenta al 2-0. Sco prossimo fronte la Svizzera us in la Colombia, us in la Ghana. Erse qualificati per l'ottavo finale in il Portugal e la Spagna. Il Portugal ha guadagnato contro la Croazia con 2-0. Il gol decisivo per Cruda nel tempo supplementare. Scoprox in fronte il Portugal in la Spagna che ha battuto l'Austria or davanti Claremain con 3-0. Per le unfrende dell'incendio desastruos da Cromontana deve dare in lieu commemorativo. Per questo intento hanno 5 personalità valesane fondate in Unione. Questo lieu commemorativo deve dare tanto più esperte e porgere a tutti la possibilità di essere in cordoli da cominanza. Poi il lieu deve essere una saia anche bici clare. Dall'incendio catastrofale nella notte di San Silvestre in 41 persone venite smazzate e 115 ulteriori venite blessate, per grande parte greva main. I cantuns vogliono lavorare insieme più stretti con le regioni dell'Unione Europea. La conferenza delle regioni cantonali ed il comitè delle regioni europee hanno sottoscritto una dichiarazione di intenzione a Bruxelles. Quella prevede di collaborare insieme in modo flessibile. Concreto, deve dare incontri annuali per venire più udibili in taifer l'Unione Europea. Ed anche in novità del mountainbike Filippo Colombo sta a fare una pausa sforzata. Durante l'intrenamento si è cominciato ed ha rotto il ventrile dreccio, che ha cominciato il tessinaista 28 ans in Instagram. In operazione si è bici necessaria. Quando dice che il campione svizzero Claudio Ohne si è anche bici inconoscente. Ed anche in novità del ciclismo, Elise Chaben fa bici parte del Tour de France e terminesce sia stagione anticipata main. La genevrina da 33 ans sia in speranza e specie se è un primo fant. Scuola a comunicare via le reti sociali.
2: La meteo.
1: Levant mesie si hanno sur tracce, sur tutte le partenze, poi localmente er venir bletch. Il sventer mesdì è il ora dezzo le lief e l'entir centun. La temperatura maximale è tra 25 gradi in l'engi di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Abbiamo conosciuto Spadin in prima linea. Gratulazioni sui Atlantic a Vancouver, a Manzambi, ad Embolo, ad Endoi, a Ciacca, a compagnia che la VM continua per la Svizzera. Cica Auts e chi giunge fa festa di spet per via del Balapei, jetzt udinza in quart. Io sono Gheorghine Ianchi, shalom, mainza.

La damaun culla naziunala ha dominau ei ottavel final dils mundials gi de festa oz, bo dispet per fiat il success della Svizzera, ma ben per festiva sa setzen in qual da casa cun ciaus prominenz, nasceus oz avon 39 ons, il campion mundial della Formula 1, che fa d'anton de pur en Svizzera, el canton Turgovia, Sebastian Vettel, en Australia, esi Julian Assange, che creau la plataforma forma investigativa WikiLeaks che complenesce la cifra da Vinars, oggi c'è un conto ciunava la dentia un prominente della macchineria da Hollywood e nasceu il stress da Fenadur Tom Cruise, con conoscenza da films come Mission Impossible a Top Gun festivesce il 64 avel. Nu sfidiena un inega in quart intermezzo musical a l'uspedinza auguris entara Romoncia a quals e noz propi bupauks.

0: Nascidas e nascil gi dils treis de Fanadur, con us venzu in posta, e in set a lulu venza tier quals eun la cuida da stia gratulà at in per, con us sparein che seggen sinamurai eun scifetschko iam prim gi. Estau avon c'un contons oz qui angici gie in l'autra San Festiva oz nozes da Daur Maria a Iacen Thomas at Ardez. Sinceras gratulaziuns ad in fec bi gi per qualas festa de las nozes da Daur cum sera gurda at emera anavose gie in tierm marcant cun massa regurdiences. Lo! Natalezzi Oz, la pigiufna, la Chiara Caviezel Avrin, 24 ons. Abreil eisi in miez centenè che la Angelina Catomas astia festiva, siu cun contaval. Lu a tron gravas eisi il vitus Wolf che sa fa princes pil si sont dusaval. Lu a e la casa son Martin a tron in jubilar en seu miez il Raimund Tomaget, nisceus Ozavon 76 ons. Avrin, pi exacta cons, eisi Rudolf Caminada, Kastia Prender e in Vinars, con quel cumplenesce oz cifra da Vinars 77 ons, lu e la chiasa punt ota a scuola esi la Ursulina Quadroni, ca cumplenesce i 89 aval, lu a el da casa Vallumnezia in giubilara la Teresa Caviezel oriunda da Schluend, anton 60 el da casa Vallumnezia a Villa e la Nishida. Oz avon navon toc ons. Cica gratulescia a vus cun cei bels plaids gevis il regal de musica vitir tot quai navendelas dudi jamasa at forse tir in de quals set ci sa astia ella fa viedi. Forse etir tot si ci offer.
1: La Cuppina presentado il bogna in giadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognaingiadina.ch
0: El nom de ci scienza trametter la numera 3 del mens de Fenadur, no loc ci en veny 21:30 la numera.

0: Ed è dato un bel da plis che quals set che non svenzero in opposta che non si scien gratula oz il treis da Fenadur.
1: La Cuppina presentato il bogno in giardina a scuola il bogno con acqua minerale bognoingiardina.ch.
0: E noi stiamo nel BNG a scuola a Berta Marruc.
2: Buondì
0: Allegra la scadiola.

0: pratica ed è là plena mangi in sei element.
1: Adots forse liber.
0: Al liber,
1: grandios. Che sa proprio prendere a festival. Se c'è un conto, c'è un aval. Donna Berta, scuola a Medan, qua già è bugrata intorno alla cantonata, vai a un della Val Si?
0: Allora, non si incontra in op, di cuore, ma domani vanno a fatto per passare il dì insieme, sì.
1: Grandios, Donna Berta. Lui, tra mattino, è in via, non la scadiola. Per fare la sorpresa a Luzi Oberer.
0: Sì, quello è proprio figli gusti, sì.
1: A noi bene. Cefan, che è gartigliato a tutti quelli che hanno e hanno provato a levare le scadiole se si abbia funzionato se avessi menzi prendere la via non avendo le 12 mesi vengono forse più da tir da linea o scontons giubilars prendere la via a gratulare o via. Radio Berta Maruc, bel dì.
0: Grazie, Ficciun, li stessa mai.
1: Arrivair.
0: Arrivair, grazie.

0: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mondiale da Balapé dalla Vermaun alla Saia. Ed è durante la notte.
1: Svizzera.

0: Las nova masa compliment alla Svizzera ochaval final e realitat. E quei e oz probabel il hit ba musica pitart a qualche sorpren en curt Sergio Guetsch.
1: Anta na nossa rubrica da musica speciale per la stadi, sto già becce degna esser musica da Balapeca, stem davanti a Matiu, anta na nossa rubrica da musica per questa stadi, oz vogl per la domanda, Matiu, tradescia c'è sentiment da stad coliescia el con musica che gli alas dice den cart.
0: Ma ci ca marveias lo propi David Lunder che in prelezion sa esser de pli che mo in prelezion mossa in occurrenza che lo de meun a scuol.
1: Da varte na prelezion pi speciale forse ci zonte un po' in teatrale di scurinza oz domang preligia Johanna Lier enten la fundazion Nairs Johanna Lier ins canoscia erscu actora da film giornalista e eba autora ella o edia sis roman Ceder e Mar i vo trenta rotere per domandas da violenza erscu ci ella è stata bunga da mettere na tematica pesanta an literatura florin in Badel racinta da vart da quel ozank antil de curs dil avant mazde cecens po tot spicir domang a quella prelezion.
0: Tot quater Sergio Guetsch Johanna stigitjau audelu otsmoshia Johann ha Joam Manzambi de meun intensiva cun Balapeiva fin jaugicel grazie a Giancarlo Candinas da nostra redazione de sport che ha accompagnato teniu sil current meu nom Georgine Janchi e nus schein il de vos plait al qualche mutesce propi ad in star de quals mondials Joan Manzambi, Jojic del Johann Manzambi.
2: Ja, immer schöner, weil wir immer weitergehen. Ich hoffe, dass wir noch mehr weitergehen können, ja.
0: Kael, sa mia vine von sila gronda tribuna mondiale. Kula Svizzera, da propos gron, big. Emilia, dat io sam per vossas uraias. Io son Neven, Sergio Guetsch, fa compagnia vine von. Buonas emissions, ciao, a tocan la prossima.

0: RTR con la musica da Dario Wittmer. Ci sono invece avanti di Peter Dossa. Il Peter Dossa in Reiva schon in quella certa euforia da Balapè.
1: Ma è stato mega bello da cominciare a uscire il ed è mega cool quando il lied è lo stesso nido. C'è il suo boot, la bonura.
0: 300 persone sono in boot del public viewing a Panadoz in Zaveva Schizont, Mengia Pax Gipfelis.
2: Bienvenue da Play Geo, ci sono in Terso, adesso vivono su un Gipfelis Play, in Comaraccio, in Angora, in Folga, Merza, tutta, compreranno il Gipfelis da Play.
0: In happy end, lo tutegna anche do. Al microfono Sergio Guec, già vi sono bel venerdì.

0: In posco pivot, Modern Talking, Santiater RTR, il è in carta, las dis, far scuola svizzera oz, allo veniglia bung.
1: C'è moment, del campionato mondiale da balapè sognau, tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch
0: Canta bagna garteggil da angevinar in moment da balapè finian ossa okay, funzionò fitch bagn i vagnan che per rundas finian ci la VM e a fegn con che era chance a vondas da gudanier ed ad essere nominò per gudanier in trico dalla nazionale svizzera. Il moment da balapè ci vigna cercea oz. Quel moment in soglia de schreiver uscheia.
3: In final, du superstars, du goals avantage, tu tenina den tant puspe pari. Probabel in dels meiers finals de l'istorgia. Drei goals in final e tu tina beach campion mundial.
0: Da c'è final zatractil. Ci ho in idea 0800 vanch vanch 530. Co è RTR Ceciosas Special?
4: E bienvenuti, sono Marcelino Fluri da Braille.
0: Buondì, Marcelino Fluri da Braille. Vez la chance da gudanier la banknota da 100 francs. C'è final cercianza?
4: Allora, scogliamo qui il Davos final del campionato 22 di Qatar. Al Messi incontriamo Mbappé. Argentin, de goedenavond dus, amenavond dus nul. Want dat is een die zijn dus dus, dat is Argentin dan wel thuis dus. Dat is een bijlbo.
0: Marcelino Fluri de Brail. Schens zo, allo in zolje. Gratulazions, precis che il final vanza cercea il final di campionato mondiale vanci dusa a Qatar, Caleda Cila Argentina è davanto campion mondiale da balapè. Marcelino Fluri, faccia scuola svizzera oz? Godania, e stasera la vos pivot per guardare il match?
4: Mezzo giocherin, dietro con lo stu, alla vaus, a magari antir giù. Io sto a dire, io sono schon in Fendel Schweizer, aber ja, ich bin als Fitzkeptik gegen Gudonien, vor allem als der Algerien. Und schon am Bund, ich bin ja auch Trainader, in Fitzkeptik wie ein Trainader, in Meier, gegen die Schweizer, gegen die Schweizer Sanne, also für mich, also mir und meine Personal. Aber klar, das ist ja auch gemacht, gut, das ist einfach Fitzkeptik. Aber 29 Minuten, als Algerien hat auch Fitzkeptik, als Schweizer, die fährt kein Goal, nur in der Lauf. Costavo una causa clara, non mi lascio di.
0: E poi, sto a nere dire la Svizzera o proprio giù a Bagnoz?
4: Sì, ma io andavo bene, sto a dire, è già vero, ma andavo spesso bene. Dal manzano di cui poi, per me, non mi è più veduto di Svizzera.
0: Osa, ma manzambi proprio fece buon eroz e può continuare anche il stile o ciao al final allo, o contro la Colombia o contro la Ghana
4: e resta
0: interessante basta ci lascia davantare campione valido da guadagnare contro tutti egal CCE avversari Marcelino Fluri o guadagnare oz il nostro quiz Ceciosas VM Special, anche ne da cordiales gratulazions e vosicias nominos per gudanier il premi alla fegna della VM, il trico della nazionale svizzera in fitch bel souvenir, surtotir chanze fan della Svizzera. Alla short, perché il premi vigna traccia siva la VM. Bel vendredi, Marcelino Fluri, ven avant, buon divertimento con la VM da Balapè.
4: Noi, grazie a te
0: ed invidia
4: qui.
0: Salve, il bel venerdì.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch
0: Schon domani vanza pront in una nuova ronda da G per voi sotters da angevinar in moment leggendari da Balapè.

0: las novitats der RTR.
1: Ils hotels grischuns d'umbra nel maig passa 190 milligiasts, in augment de 6% comprilià con l'an passà. E la Svizzera se qualificesce per l'ottava final del campionato mondiale da balapè, quai grazie di una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Quai in dus tema, sozza les 10, al microfono Urs Müller, bienvenuti. L'hotelleria in Grischun hanno dato il maggio passa 190 mili per notazioni in plus da buon 6% compriglia con la medema periode dell'anno passato. Il numero di giusti svizzeri si è aumentato per un 5% in 112 mili, come scrive l'Uffizio per Economia e Turismo del Grischun. In l'intera Svizzera sono le pernotazioni per contro se riduzite le vette per 1% in 3,4 milioni. Dal gener fin il maig sono le pernotazioni riduzite in zig per 0,3% in bun 16 milioni, comprià con l'on avant. Per le unfrendes dall'incendio disastroso di Cromontana doi dar in lieu commemorativ. Per questo intento han 5 personalità valesanes fundà in Union. Questo lieu commemorativ doi dar tampli spert e porgere a tutti la possibilità di essere in cordoli da cominanza. Coi lieu doi vesai o na saia ang bitch clair. Dall'incendio catastrofale la notte di Silvestre in 41 persone finite smazzadas e 115 ulteriori finite blessadas per gronda parte greva main. In un medaglio all'exterior, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato far vendetta per le massive attacche russe nella capitale Kiev la notte passata. Il saem per una pace giusta ed una fin giusta della guerra. Usci dice che una detta qua dentan bitch sei nels per, citat, reaktions giustes, ha detto Zelensky davanti les medias. La notte in Gievgia alla Russia attaccia l'Ucraina massivamente con burmensis, cendrones e rachettes. Dalle attacce sono in passa 30 persone segnate smazzate ed appliche 80 ulteriori segnate blessate. Plires chase sono venite distruite. Dank del sport, la Svizzera ha guadagnato contro l'Algeria con 2-0 ed è con quai si è qualificata per l'ottava finale del campionato mondiale da balapè. Per il 1-0 ha procurato Embolo in la 10ª minuta. Quarto entro la pausa ha endoi aumentato al 2-0. Scoprox in fronte alla Svizzera, u sin la Colombia, u sin la Ghana.
2: La meteo.
1: L'avant mesi e si hanno sortrati, soprattutto nel partenz, poi lo calma in nervi in irblec. Il suenter mesi e si l'ora dezzo le lief e l'entir cantun. La temperatura massimale è 30-25 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e fin 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: La nostra serie da stato da musica che stende con El.
4: In sin conosce mai pel pli entras mai musica, conto il bia, su di mio de casa, ed io faccio musica de pop.
3: Matteo, puspe alles dice den cartivo oz per sentiments da stat. Agli microfone Sergio Guec, Giovesh un bel venderdì.
5: Mes radio, mia stat.

0: Aveis vus ingiavis da musica? Per exempel musica populara, in cor o bein in a società da musica? Ni preferis in hit actual o in semper verd? Gia vijai musica live in l'emission o bein in la reit sin rtr.ch. Il concert sin gia vista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tra les indes e les dodes.

0: Luis Capaldi ter RTR.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Il è oggi il de final da quella ampremenda da nostra rubrica da stad in il center stadla la domanda c'è musica ci musicistes e musicists terlan e con quella domanda dat il un po' in inspirazione per vossas orelias. Matiu è nostra procadonista da castemda e o rispondia alla domanda da vart ena Canzung da Staat, in Titel der Musica da Staat.
2: Io colligel in bi sentiment da Staat con la canzone Colors de Black Pumas. Io ho bodi spetti in memoria che ho descrivo il caumo ben piuttosto. Sempre con quel lef, mi gioiva il sentiment di in bi di da Staat che se forse giù da con amici ed amici, spelau, sper in lac. E va sempre ben, a quei sempre in bi vibe.

0: Black Pumas, Colors. In tip de musica de Matteo ci el coliesce con un bel sentiment de stat. Scocilio tu no che stem de con Matteo savez anche ne da terlarter nous online con el vainza lancea che la seria de stat la seria continuesce l'indesde puspe alla sedice den cart.
1: C'è taidla la scena.

0: 90, Diana King, che gli è RTR il venerdì, c'è stato screcciante il calendar.
1: Il calendar.
0: A Zernezza e Calafendem dalla Vanciavla edizione della corsa da velo marathon dalla Nagiadegna. I dat courses da differentes categorias ci magnan sur 5 pass, 214 km e sur 4000 metri d'altezza. Da dots finian domenica il Vanciavla al marathon da velo dalla Nagiadegna. Già vijan tot bungas courses ci isces fit. Ena occurre e a Lyon, Fira da Plulz, Pop-up per Schmarvaliere, Fuvarnier, Arte Plunder, scrivono gli organizzatori. Antigli spazi d'arte e cultura a Lyon, oz si va mazde a partire dalla scatter, finian questa sera alle 7.
1: Il calendar.
0: Schanotz per domani in la Fondazione Nairs School dat il domani una prelezione più speciale la quale vez an aquella forma probabil bec via avant. I discurini anche sur Londra an pacas minutes.

0: Esser eneda dalla partida ad una prelezione ad il tutto faccia speciale savez domani in la fondazione Nairsa School la autora, giornalista e docente per scriver creativ Johanna Lir vigna ad essere presente. Quella prelezione vigna moderata dalla liricra e autora plurilingua Florina Badel-Daftan. Iva domandò ad ella ce c'è un po' spicir da quella prelezione.
1: E che ci può aspettare blera diverse robes, ma in prima linea era una bellissima prelezione or dal più nuovo romanzo di Johanna Lir. Ella è una attura ed è nuda concente del 85 or dal film di Freddy Maurer, Höhenfeuer, la der Lella la Belli. E quel film che è nuda proprio fitch concente, ella è il trasquai. E è un dura, qua ce ne vanno preparato, quella parte ce la prelea o poter performesce domani. C'è quella parte che c'è la frase, quasi probabilmente, ci sarà un grande piacere di sentire il pubblico e di parlare, si è voce, quella è storia, c'è la quinta.
0: E si tratta di un tema più pesante, scugar te gil da mettere quel in letteratura?
1: Questa è una domanda che ci farà domani a Johanna Lir, ed è ella aveva scoprimo, perché ha scritto il codice, voleva bene una frase, e questa è una frase che ci viene detta fin dal commencement del codice, è coppa tai ed elefant e qua dice un uomo sia donna e ordo qua sviluppa loro in storia quella donna abbandona loro la famiglia lascia in avolo l'elefant per quel uomo per questo ella sa che c'è la pilesa l'elefant con sai che el nis devo e copessa tutte le due ma la chance di survivere per l'elefant è più grande c'è la rischia e la nocciata nell'inginottere aiuto non sa che volte fare.
0: Il antico tema che la storia affascinasse schon an in certe senne scucci che è nia mess an letteratura Florina Badel.
1: Li stesse all'interno cude so schön in certa leggerezza, quel tratto proprio affascinante e quel dire una garanzia che domani quella prelezione non vende greve e ci si fa mette depressione ma ci sarà un certo di mente forza è una certa in forse per risposta a una domanda che non vai nella visionazione dei temi della violenza.
0: A tutta aquella domanda in la fondazione Nairs, da dentro c'è vanza era Gia Marvellas da Cesa Allegra. Florina Badel, il pific domanda per quella prelezione.
1: Ma è allegra semplicemente di essere Nairs, è Johanna Lir, lei è stata alumni, lei è alumni di Nairs, lei è stata in residenza dal 2020 e una parte qui scude Cedern und Meer, ci des nu pubblicità per il verlag di Brotsuppe, ne parlo qualcuno di quel giovane che è proprio in un lusco Nairs. E hai, sono qua mi allegra, e lui mi allegra c'è l'aperitivo dopo la prelezione e di discorso naturalmente con il pubblico, sur di quel scudo, sur di letteratura in generale, sur del lui, eccetera. Questo è quello in scontro che ci danno semplicemente sale paiver a mia vita, sono qua mi allegra fitto fermo.
0: A tutta quella domanda la sacincia per la Fondazione Nairs avanti siva la prelezione è d'averta la bar in Zalegra da belzi incontri e buoni discorsi a quella prelezione a scuola.

0: RTR con la musica da Bastian Baker.
1: RTR Impuls.
0: Con il nostro autore Jauer dils Impuls, David Spindler. El racinta oz dils Ucels dalla Catalunia.
2: Al nord-west da Barcelona, un'ora con l'auto su anti le collines. Ed es un uat spess, bosche da foglie e bosche da uaglies, un uat mediterran, uat dappertut, fin all'orizzonte. Belles rodes da vent interrumpen al vert della bosche. Questi viven qui a un rispetto del feu. Da sta curci des südsec basta un surplin per metter in malura tot. Setzer qui alla bunura, avant al bain antic des amis ci viven a qui, es un evenimento special. Ed es un concert unic, uces senza fin. Curci na fat al gimnasi, dei un magister de biologia, ci pretendea che si scolers conoscen las vusts da uces. El fe examens amo con un recorder de cassettes. El lascia ir las vusts e des scolers stean dir c'è un uce ci agista cianta. Diau vea biologia pro un altro magister. I genu posse se cernau ne dir a cice au saint giusta cianter. Il stessi aldi au enorm quistes vusts des uces, id es un mili gust. Ja stellura far recerches per savair cici cianta, al grujun, al jalet, da mai, al cuc, al pirol, la filomela, la randulina da ciasa, per nomner ben per. Impression optica ha fat al giruncularin, citor impeinata scol ces barbet pronu, ma era il giruncularin fa girs maestus e quets, at sus urasuats della Catalunya.
1: Impulse.

RTR accompagna vos otters il venerdì YouTube. In 3 minuti sei la sendes finian ter las novitats Olivia Rodrigo.

0: Las novitats der RTR.
1: Gli hotels Grischuns tumbran il maggio passato 191 mili giasci, sino che mende 6% combrià con l'anno passato. Le vacanze da stat cominciano, gli aeroporti svizzeri si avvertiscono da lungo tempo di specchia. Con due le teme, sozza le indici, al microfono Urs Müller, BNG. L'hotelleria in Grischun ha da il maggio passato 191 mili per nazazions, in plus da buon 6%, comprià con la medema periode dell'anno avanti. Il dumber da gli svizzeri si è aumentato per bulmen 5% sin 112 mili, quai scrive l'Uffizio per economia e turismo del Grischun. In l'intera Svizzera sono le pernotazioni per conto si riducite le vette per 1% sin 3,4 milioni. In Blairs Chantuns comincia questa fin demna le vacanze della Stadt. Gli aeroporti a Turici e Basilea avvertiscono per quai da tempi di specie più lunghi. I detti a regolare mendis con passa 110 mili passaggiers, scrive l'aeroporto da Turici. Quel da Basilea quindi con un gran numero di passaggiers. Omedus aeroports consiglian als passagiers da sare preparar bain per reducir els temps de specia, sco erde d'esser a duras a l'aeroport. Nus medain all'exterior, il president ucranais Volodymyr Zelensky annunzia da far vendetge per les massives attaches russes sin la capitala Kiev la noche passada. El saien per ina page gista ed ina fin gista della guerra. Usche dicchina dete quai dentan bitch, sein els per citat reactions gistes, adic Zelensky davant las medias. La noche sin Givja alla Russia attaccia l'Ucraina massiva ma in cumbrain 6 cendrones e raquetes. Della attaccia saien passa 30 persone svenides mazzades ed applique 70 ulteriore svenides blessades. Pliras chasas sein venides destruides completamein. Svendres terra trembels desastrus in la Venezuela dati an tine da pli critica in versa la regenza dalla presidente transitorica Delcy Rodriguez, quale sa defendida ed a dic che la è facil possibil per dar dumogna alla situazion. Critica dati surtutto ad las regiuns produciades. La regenza ha reagito con mia plaun e di detti con mia pauca equipamento per la slavursta, salvamento e da rumida. Intanto il numero d'un frende si augmentasse in buonamente 2.600 milis persone saien anche sparides. A ciascun dal Dì Nazionale da Solidarietà aveva la cedaina da fortuna rimna ir 10 milioni francs per le un frende als terratrembles.
0: La meteo.
1: La band mesie si ang sur trac, sur tot el partenz poi local mein ervenir blech. Il sventer mesie si lura dezzo le lif en el tir centun. La temperatura maximale è 30, 25 gradi in lenti di nota, 24 gradi in sur selva e fin 26 gradi in la region da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Joran Dia, dalla VAR Pivot, compliment a vos otters, ci vezza vordo il match, compliment alla Svizzera.
3: Ja, immer schöner, weil wir immer weiter gehen. Ich hoffe, dass wir noch, noch mehr weiter gehen können, ja.
2: A Salez da nous alla VM da Balapea, al microfone Sergio Guec. Gioveisce ben avanti in bel venderdì. Il hit.

0: Venerdì per Cion le vacanze sono ancet, otters ponancas allegrar, temperaturas ciodas sull'egli, seiras lungas, nos vagna cashtem da gia marvellas, c'è facets vos otters durant la stat e c'è po bec mancer.
1: RTL Centa la domanda da Lemna.

0: leras festas da famiglia, san tu parco na meis. In the summertime
1: when the weather is hot. Eva mi sora ci vi dalla terra tudestia, era vini mince stat 3 anni, allora sono fa zainza per la famiglia.

stan da stat en bel tan per godeir il tan isbiadi son vacanze. Io un vo con tef, bella sturs naturala sprang e c'è il dascio di tornare a San Frisa Cesa.

0: La stat è schon in nos time ci già in celacla. Aber con che ci in zoi nirta, c'è si è il halter da... Con che la scaleira si è sto, è il halter da rava, ad essere il dantuna, c'è. Aber pudagnere si è giusto ci l'anno.
1: 36 grad, und es wird noch heißer.
2: Dus em das vacanzas sen ena crugera an Islanda. Ena gronda femmenia meira che la midona ad Ivangia son diversa ons a quel vign osa realità.
3: Ega, de firmi c'è tendo in bagn, frasch, le bonur ens squira lavorer.
4: I, son schon stos in festivals, an ir oira de crank an avant.
3: Open Airs nu vegni e concerts vegni fitch gu gente di una noce scalciosa, cultura, concerts.
0: La stat na, so set, cultural be propa.
5: I sun pitosch kella di sport, la VM è natural maggiosa en grand highlight che stron ed ia vin pitosch at vurdara loris gis de balapè, si, at concerts ed open airs. Hot town, summer
4: in the city. Ich bin Alex in einer bellen Jodenstadt, ich bin so voll bon.
6: Willkommen, willkommen, willkommen, Sonnenschein. Wir packen unsere sieben Sachen in den Flieger rein. Ja, willkommen, willkommen.
7: Buonasera, bei Brim Bier in Cucin, qui die flotte Temperatur ist schon bitost. In qua casse Bumon kam per mai, ai fai eine Tour in la Montagne, la Stadt. In forse mi ci torni, aber in Film, in Open Air, Kino.
2: Al time de recreazione tocca le feste culturali, de sport, ad otter play, che è proprio da Galdec, che le belle sere d'estate.

0: Funziun il actual informò con RTR la Senda Giamesa la novità con Urs Müller.
1: L'hotelleria in Grischun ha dato al match pass 191.000 per notazioni, in plus da buon 6% compriglia con la medesima periodo dell'anno passato. Il number di già svizzeri si è aumentato per buon 5% in 112.000, quai scrive l'Uffizi per Economia e Turismo dal Grischun. In Blers e Tuns cominciano questo fin d'emne le vacanze d'estate. Il aeroporto Turici Basilea vertesce per quai da temps de specie più lunghi. A Turici dati l'estate regolarmente dis compasse 110.000 passeggeri. Ed il ciclista Chris Froome terminesce la sua carriera da profi, quai ha cominciato il Britta curanti nonz. Durante l'autore el guadagnà 4 giades il Tour de France. La stat passata e Froome cubicià e si blessa gravemente durante il trenament.
0: La meteo. Anche elle variabili il 7 mezz'è elle lo decce sulla leifa di l'antir cantun le temperature maximali. En oz 30 vancegne grazie in tan lana giadegnota, vance 4 grazie in Zurselva e vance 6 grazie in tan la regione da Coira. Domani dati il bler sull'egli che gli ter radont vance 7 grazie a Coira.
2: La stat al radio.
0: La Svizzera si qualifica per il ciao finale della VM da Balapè. Compliment. Il fazit da Murad Yakin.
3: Danke auch eine reife Leistung insgesamt, dass wir dem Gegner wenig Chancen zugelassen haben, im richtigen Moment Goal geschossen.

0: Peter, perci vos venderde è un hit Whitney Houston. Ci zaragorda anche pivot cura ci gevas an vacanzas e vusevas enza ci herzig enza ci ci plageva a vusoters forsa olier do ilian prem beach forsa ina amicezia postala può esserci cuna c'è circa il sentiment ci Marcus Petendi da scriva anti il podcast ils dus danus quel sentiment cura ci vossa clicca o tracci la attenzione
1: e c'è te gal dir con nella in vacanza e quella fach quando poteva ir x in in lö senza also noi even x in lö lura il mio cugno c'è drei belle donne e di zio later cusi
0: ma di tanto lì storgia e co beci anche a fegne il ho scizzonda do in happy end
1: una di quelle a me una sor e quella c'è teva mega cool perché quella c'è un po' più forse c'è teva l'er be cool per cella che teva cool mai also craco io un teenager basta qua finde e ce l'hai con quella lura e lura noi vince un bungalow lura lava no che ce l'ha in let e che guarda che tele e a forse snora in new good times e sono se qui sul social del also su netlock e che è la mai ma per ons è crai pure avant 3-4 anni, se ne ha fatto l'infollow in questo canto, perché mi hanno interesse che quella persona fa. Ma tu mi pensi, fuck, qual era già uno dei primi crush?
0: I primi crush, le primi amours, sentimenti da teenagers, dati il da Santeira, in la pinova episoda, il Zadus, Danus, il nostro podcast con Marcus Petendi e Elias Zuzeus via Play RT.

Venerdì caldeci la Svizzera godogna per l'ampremeda in match da K.O. ad una VM da Balapè sarò il puspè tema oz alla 12. Tobia Faler moderescia il magazzin da mazzdè. Al microfono è sto Sergio Guec, oz anche las gratulazioni se una gronda runda vainza. Cici gratulescia a ci a partire dalla 12 a mesa. Finiam pitart.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Tra Estez e Mars in Grischum infra un'evna sunt tuas der integro un indriz solar.
2: Ehi, dat plirs rists per linea i materials che vignan viaggia, la qualità dei materials e dat produkts nuas firmas che vignan sin quella branche che na vanno meno audience.
1: Nus vens discuria con l'expert per indriz solars Christian Dri Hasler, el declara che ci pudes esser capito. L'hotelleria Grischum ha fatto booms affairs in primavera, la cifra de pernotazioni si sid in su. E quel evento sportivo, questo fin d'evni il marathon da velo in Giardinais per la vence e la volta, ma l'inventore della corsa, Jacen Bass, ha dubbi su quel da sir in avent.
3: Perché c'è le ultime due corse, se ne è fatto, ne erba da, c'è la gliot con l'auto, ne ho di una più mal paziente, clapeva un'ora e deve botta che si dà in sé. Da quelle è un po' rispetto.
1: Con El Guardens sono sia corse la seconda metà dell'emissione ed a proposito sport, la nazionale svizzera è sentita il ocevo al finale del campione di mondiale.
4: Glaube, die Mannschaft ist klar im Kopf. Sie weiß, dass es noch nicht vorbei ist. Und jetzt werden wir das Stück genießen und aber dann weitermachen.
1: Nun guardiamo in avanti la vittoria de Dots in Bunura contro l'Algeria. Che cosa ne surviste dal tema de Dots per essere resta Islander wie? Mio nome Tobias Faller, flott c'è ta glasent. Als Hotels Grischums deren relativ mensch plens in primavera, als Hoteliers sunt contents, la Livia Caduff con las novitäts.
5: L'hotelleria e il Grischun hanno da il match passato 191.000 pernotazioni. In plus, da buon 6% comprià con la medema periode dell'anno passato. Il numero di jazz svizzer si è aumentato per buonamente 5% sin 112.000. Qua scrive l'Uffizio per Economia e Turismo del Grischun. In l'intera Svizzera sind le pernotazioni per conto riducite le vette il match per 1% sind 3,4 milioni. A Falera ha ierso intermezzi in Senior facci un accidente con un veicolo elettrico da 3 rodas. E lascio i venire sgulà in l'ospitale. Tenoran prima san conoscientes della polizia cantonale sai all'onda 94 ons veni giut via e crudara d'unt 20 metters dalla sponda giuadora. Una persona terza ad un prima git finca l'umblesa e veni transportà con la rega in l'ospitale Aquira.
1: Questa fin d'evna comenzan o quest'evna comenzan in Gersantums las vacanzas da stet. In Grischum emi già comenzò. Als aeroports da Turic e da Basilea fem quint cun temps da spater più lungs.
5: L'aeroport da Turic scrive che las vacanzas da stat tocian ter il temp cun il pli bler traffic. I detti a regular main dis cun passa 110.000 passagieres e passagiers. Era Basilea quinta cun fitch blers passagiers. Ama dus aeroports cuseglian als viaggianze viaggiantes da sa preparar bain per scursanir il temps da specia sco erda d'esser aduras all'aeroports. A Ramiswil en il Solothurn aveva il servetsch veterinar la tun passà rumi in bain puril per quaquils animals sa in stats en in stand desolat. Passa cienceuns en sina quai venits turmentats. Us ven in rapport d'inquisizion alla conclusion ch'ins neves petstui durmentar tutti els animals. Plin avant ae la possessura dals animals trumpa las autoritats durant plirs mais. La cuseliera governativa dal Solothurn Sibyl Jäger a annunzia masires. Ella vuol trant rauter rinforzar il servetsch veterinar.
1: Nus nins del sport, ciclissem, loda auch una novitet dall'Ingilterra.
5: Chris Froome, che ha 4 giadas guadagnà il Tour de France, è definitivamente arretrato dal sport a velo. Il Brit da 40 ans e la stat passata sa blessa grevamente durante l'entrenamento e ne da pilura bec plisse partecipa ad una corsa. Spersi as 4 vittorias al Tour de France, sa el era guadagnà 2 giadas la Vuelta, sco era una giada il Giro d'Italia. Plin avante Froome i 3 giadas per bronze a Geos Olympia.
0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: In Grischum e Mars l'ultim temp più stets con indriz solars integros.
2: In tec integro in le circumstanze mire d'otter, per linea ani la material che sa c'è par più spert fia, che sin il tec, dall'otter mangi le temperature sin le più olte.
1: Al specialist per indriz solars, Christian Dri Hasler, ans dis, in oce pudessen esser las deblezes. Na per deblezza, ma per forza in tilas chamas, voca giustizieva. Al maraton de velo in Giardinais, o anniversari de Vincianz, l'iniziante della corsa guarda con us in avos sul cumenzament.
3: Io credo il primo derni un po' in scettici, sai? E da voi hanno loro avviso quanti c'è maina e quante spernotazioni si desi in tutta la valle.
1: E del guardinavent sul possibile avvenir della corsa. E giustizieva guardenzi in avos sul gioco della nazionale svizzera da Balapeda d'Oz in Bunura, il svizzero si imbattia senza problemi l'Algeria.
6: Ja, wir haben das Kämpfen gehabt, vor allem gerade in der Startphase haben wir defensiv, ja, müssen viele Wege gehen, also denke auch eine reife Leistung gewesen. Insgesamt, dass wir dem Gegner wenig Chancen zugelassen haben, im richtigen Moment Goal geschossen.
1: Nos Redakteur der Sport Giancarlo Candines rekapituliert per nus al Gio. Al prüm gordens osa però encia sulla prognose d'allora.
0: La meteo.
5: Il Söntermezdi dat e polit bler soleil en l'Antirchantun. Las temperaturas maximalas entranter 25 graz en l'Engia di Notta, 24 graz in Surselva e 26 graz in la Regiun de Cuira. Damian dat e l'ura bler soleil, quater adunt 27 graz a Cuira.
1: L'ultim temp em ars tez in Grischum, treis votes in Fröinevna em als Pompiers stuvia sortir. In Markul di ars un tez de d'una cese da püses familias a Lax, in Sanda o ars un tez a Zitzers ed in Lündes di a Mustir. Cecicolia, quals cas, es un indriz solar ci der integro in torals treis tez. Quello confirmò la polizia sin domanda, als incendis un capitos curcio qued era fitch ciot. Coloppis ira per domandas. Em quals tez ars per vidals indriz fotovoltaics? E per ce? Livon Simon o discuria con l'expert per indriz solars, Christ-André Hassler, si interpreisa Hassler Energia, es già passa 40 ans in la brancia.
7: Christ-André Hassler und Efer in Jamna an drei Tez con indriz fotovoltaics Brzau in Grigion. Ce va de piquels incendis de vusco, persona del faccia tras il ciao?
2: Also ja, fetch mal ein poquitos, quei pibice normal, quei sei darin in singuli, even in meiner Scherne, so ein ja schon die Experience, das malas in quei cas. Ja, quei fa mal quitos, ja, per la branche, per la nostra lavur, ja, bis nos lubrains, bis nos kleins, ka. Ja, per quei che, ja, bleres du mondes, at per usse, in quei moment, zwei, so ein propi bler, per cicchi, capito.
7: Per reduzir quei Pregel de feu getrovi installaziuns professionales, vossa vicenta, la Hassler Energia, lavura de pi varga curantons in quei sektur. Nuovas is vus, lulles rischkes, ki svesen ceverenna berja?
2: Ei, dat plirs rischts per linie i materials, ka vinyan biagea, la qualitat is materials, i datus in gran marcadi, sentir munt a quai pretier extremi dat produkts novas firmas ka vien sin quella branche ki na van an min audienz che in rischi na triar er svant quei grand boom ki dat bler sin slatus novs kan forzang cha bler experienz cha ja o che quai che is rischs pli grand
7: Der quals dreis ganzen Region a Lachs, a Zetzeres, a de Mustee, se tragt ja dinne det in dritt solars kein integrai al tetsche. En quals lo bimal se gieres ka de quals in dritt ka venien begitjai si su, si il tetsche.
2: Ja, quai vain se nu sehr schon konstato avant, quai se veni meins quai esche in tetsche integro in la circumstanze mire d'otter, per linea anila material ka sa cappar pli spert fia. Ka sin il tech, normalmente sin il tech sai che c'è per via, ma bei ein del tech on, da l'altro mangi le temperature sin le più alte sin là, at quai alte sai a rischio da din via.
7: In altro punto vens esser quel svilup tecnologic, sco vos es menzionau al predis curs en ils moduls sco tals se svilupai pispert, ca autres parts sco diodes, ki trova emper, ca tut funcionesce bene zemen, a quei svilup e portau sfides punto la sagertat?
2: Quei gref de gir, in mes sentimenti schon, chi na forza qua, c'è riscordo tut, eba quel, quel zaps che in faccia con quella tecnologia era proprio extrem, at ca certas choses invece crescia con quel svilup, ja.
7: Es ist auch viel Gaul, wo ihr auch als Incendis. Es schon schön, dass es wie Aria so viel sind, die Rezen, dass es Wend bei der Traske ist. Die Rolle joggt in der Wusel Kalira.
2: Also, es ist wie Zorbt, in einer großen Rolle. Es ist important, dass es Zuerst ist es ein Stopp-Papier, ist der Bank und zu Indriz Integros, das ist in einer Königsdisziplin, das ist auch der Nuss des Solarinstallateurs. Eben per Linie, ich habe die Wunde Aria, das ist zirkular, das ist der Domande des Tecers, das ist fang, das ist die Beschreibung. Jetzt ist hier in Punkt, in der Schule, der Lotterie in Design, das ist ein Modus, noch ein Fan, noch Dati und Brives. Und Brives ist ein Problem. Und Brives sind da schon um noch Hotspots, also ältere Temperaturen. Ich denke, es muss wie ein Anklitscholz, also es sind ihr Schilienschke Tschappafia.
7: Ich denke, Propis, aber die Autor, quals ganz konkret, eine Polizei, der Feug, ein wie der Schlerie. Regest du, was verzeihnte, du tina ja aus, sind quals Schabetz?
2: Ja, nun ist es mit der Studiär, du hast ja schon Ideen, was lang pharmazieres. Konsumter ist in der Existenz. Im Primlein ist es ein bisschen Material, ein bisschen Bungs. Ich habe schon ein bisschen eher schon installiert, das Material. Der Lottermann ist ein bisschen Katerur, noch ein Risiko, ein bisschen für ihn. Hat Lala ist ein Ausleuer proaktiv, die Risiko 1, das ist die Tests, hat hier die Pharmazieration, die Thermografie und die Drohne, hat die Pharmazieration, das ist possible fahren, auch CG. Hat Masiris per Novindritz, wenn es nicht die Studie ist, check es ein für mir, check es ein für mir, der Protegieren konnte in FIA, näher vor den neuen Produkten, dann ist klar, ich auch in das Portfolio in Bungsenwunde. Der Lottermann ist dann hier, was ihr, ich bin ein Millis, ein Millis in Drittsolars, wenn ihr BAG, Minchon der Play, hat keine Dinge so in Prozent, in ein bisschen Promille der Kaskas Weinke Arden in Summe. Da jetzt eine Liste an Dinge für Pinch, aber klar ist du vor dem Prender oder quest Kass, hat er ein paar Farmierner mit Arleges.
7: Du fragst dich aus, dass du noch aus der Pläne, neue Regeln und Leges?
2: Im Moment, ich habe einen Griff der Gier. Ich habe es zu figurieren, dass das in eine andere Regel der Adjunktart, weil es schon weint. Und klar, nun stehen sie in der Mandare in der Branche, die Qualität zu venir mir. Aber im Primstein ist es hier proprio das Regions der Incendis.
1: Die Schlexpert per Indrit Solars, Christian Dri Hasler, Sudelstetz, kun Indrit Solars, Jem Ars, Infra Unevning Grisum, Una Lachs, Una Zitzers, Una Muster, Les Inquisitiums, in quels cas, Düren Enchel, Polizia Chantonella, Surven Sustendel, Institut Forensik de Turic, Schkutschelodit, Sündumande de RTR. Dal Stets ci arden, ninsosa tal fö ci arden, quiste fin devna, probabel tal fans, dal ciclisse min engiadigna. Trais dis, 225 km, 5 pass e passa 4 mm d'altezza, qual ois al marathon da velo engiadinais. Cul prolog da quista saira, la quarta sur 96 km in sanda e la svizzera sur 106 km in domenica. Al marathon da velo ha quest'anno giubileum da 20 anni. Inventò la corsa, o Jacen Bass. Al Florin, Johan ha discurria con lui al telefono su della corsa e sia giubileum.
8: Le due corse del marathon da velo in Gedinais portano su differenti pass. La quarta, usce il nome Porta da Cernez sul pass del Forn a Livin e da l'osur il pass del Bernina in Avos tre l'ingedigna da ciò a Cernez. La più lunga, la Svizzera, parte da Cernez sur il flue la Tavò e da l'o a Bravogne e sur il pas all'Alvra in Avos a Cernez. Per la prima edizione però an spigliava questo tragetto però viceversa o scegliaccio in basso. Non proprio una buona idea.
3: Loro badava era svelta a fare la corsa che avevano fatto il primo nogeva perché c'è dir giù loro con tempo un po' più grande c'è la vargio dell'albo della loro massa per loro. Loro vanno a mi dare intorno invece. Il più grande problema era de recettar stanzas e tutto, per tutto questo gli occhi venivano, sì.
8: La prima edizione vava in empe abbondante 2000 partecipanti e partecipantes, bot 500 persone da più col maximum de 1500 docenti. Il comune di Cernez vava da quella volta giù a mettere in pelle l'evento, però...
3: Io credo il primo era un po' scettico, sai? E da voi hanno loro visto quanti c'è qua maina e quante spennotazioni si desi in tutta la valle e da voi erano loro vai rincentati, sai?
8: Ed in tenza la vginenza, o più tardi loro surpigliò completamente l'organizzazione e già c'è un basso di tempo da fare parte alle corse. O c'è un mio insieme 15 partecipazioni al maratone da velo in Gdinais. Ma loro ho fatto un passo in avanti e ho sentito del lir col velo ben c'è privato. Era in sia seconda patria la Sardegna. Usche es egenepe er la situazium su las vias müdo ed el es un po skeptic, scha sia corsa vien fatti in avente in challenge.
3: Dels primis ons da vent niva la liot in pu in pi poci e tot el trafic ci desoz in di. Io stil procedire un po in la sesc coce qua va in avant, perché ce las ultimas dos corsas ce ne fat nerba da ce la liot con l'auto niva di una pi mal paziente, clapeva una ora e deva bot accidenti. Da quelle è un po' rispetto.
8: Ma tutto un arrivo per il giubileo davanti a Chanzler c'è in Gdynia. Questa volta però B con spettatore e fan.
1: Il Florin Juan ci ha discorso con Jacen Bass, ci ha iniziato avendo 20 chance al maraton da velo in Gdynais, ci des questa fin d'evna. Il prologue parte questa sera alle 6:30, la quarta parte da me in buon'ora alle 7, la Svizzera parte in domenica buon'ora alle 6. Partenza e bot, sono in sande domenica ad una Cernez.

0: Dal ciclissem gnin sosa tür un otter sport, ci des giusta fitch actuel al Balapé. Als fans svizzers deren euphorics hoz in bunura, la nazionale svizzera so qualifice da paloce val final al campione di mondial, la squadra da Murat Yakin o battia l'Algeria cun 2-0. Al Giancarlo Candina sguardi na vos per nus sulla victoria svizzera a Vancouver.
1: Ies taules giunadies, quei alam prima gattrem blau e les stives en Svizra, ad els numerus public viewings ca noz mus au el diug cun stortinse caffè en steide grill a Gervosa.
2: Manzambi gegen Mandi, immer noch Manzambi, und dann ist das Tor!
1: In nulla la diegiavla minuta entras Brel Embolo. Joan Manzambi col solo atras la defensione dell'Algeria a col perfect pass in Embolo che sta moplis tu al bal e la reut. Questo entra in primes minutes tot autres che simples. Brel Embolo devar del gol.
3: Mi hanno clip prof zu mine ko, dann Supportaktion von Joan, wo wahrscheinlich das Goal 95% gehört.
1: So entra wesen als Fans di gin giuk no che l'Algeria ha de pli al bal. La Svizzera defende den Tom per grande parte Boyn, lei Tierpauk. Giugadurse, Trenader, o in der Pause den Tom

0: Il venerdì alla 12 a mesa.
1: La gratulazioni. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Aveir il zonz caldeci la Svizzera e sa qualificei da pigliocciavo il finale alla VM da Balapè. Si isce anche vediglia giantar d'anniversari giovesce la buona patet. Al microfono Sergio Guetch, parter moments con RTR e adegna bel, surtot si vosoters vez ir plageir. Ivagn la onor da poder gratular oz per un giubileum da nozes. Maria e Iacian Thomas da Ardez pon festivar oz las nozes da dor ciuncantons maridos per celebrare galdeir quel moment scrivla la famiglia. Ciara nona, ciar bazegner, oz avant 50 ans as vaivat maridats cu la spranza da restar in zembel per adüna. Quai as es reuschi, ed oz povaivat festeggiar vos di da nozes daur. No ans allegrain da fari un viva con vo as giavijain un bel di e impustüt cia possas passantar amo blersons in zembel. Quai as giavijan vos ufans cun partenaris e naturalmanc tot vos abiadis. Per ambeleir quel de fitch special per Maria e Iacian Thomas da Ardez e Nia Giavigia in titel da musica il qual vala ir scuporta cletch per tot che il civignanc fil glück Judith und Mel.

festival Nozzas d'Ador c'un cantons Maridos Maria e Jachen Thomas da Ardez, Judith und Mel. Viel Glück, tot bun, ven avant per vossa veta comunabla. Sa allegrar da gratulaziuns pilzons, po oz Chiara Caviezel d'Avrin. Ella può s'allegrar da sruagneir sa leitza o d'auguris pil sis anniversari da Vancia Cater Ons. Oz asce Avrin Cudiala, nostra cara Chiara, siu vence quattraval anniversari festiva. Cara Chiara, nus a ti oz da tut cor lain gratulà e giavijain per il futur, clec ventira e che tut tes siemis mondien en vigur. Engrazia lain per tut teu sustin ed agit, nus vein fec bugentei. Oz fai in bigi e lai pupernatei, questa sera fagein in viva con tei. Salitz che venien da cor da Bab Albert, tia muma Elza e tiu fra Flavio. Morgan Wallen gratulescia musical manch oz a Chiara Caviezel Smile.

Morgan Wallen, Smile, ein spezial piglia anniversari oz da Chiara Caviezel Avrin, ella festivescia il vance cataravel, giavisagn ir adella oz. Tot bung piglionnof da veta in a coola party, questa sera. Ena giubilara abitescia oz ir a Braille, Angelina Catomas, festivescia il ciuncantavel anniversari. Er per Angelina Catomas Weinz Survenia gratulazions, cara Angelina. Cordiala gratulazione sentiu ciuncontaval natalezi, nus giavegein buona sanadat e tut quei che ti dovers per esser contenza e ventireivla, lai fascivatei da tota svarz, cars auguris selda e l'antira giambrada dalla casa plata furada. Per fare un piacere per l'anniversario da Angelina Catomas e nia giavigia il Hades con quel titolo da musica ci savesse becesser miglior per festivar il zons da nostra giubilara a Braille Angelina. Hades Angelina per Angelina Catomas.

Hades, Angelina, pigli anniversari da 50 anos da Angelina ca Thomas a Brail, Giavijan ir a ella venavant in bel de d'anniversari tot bung piglionnov da veta. Gianza a Trun. Vitus Wolf, o oz er, il sonz Vitus Wolf, feschimescha il anniversari da 62 onz. Er per quel anniversari vainza survenia gratulazions, mi veser da d'essere una sorpresa per Vitus Wolf. Car frar, qui nau ed auc Vitus, oz ascias ti tiu 62 aval anniversari festiva. Nus a ti da tut cor buna sanadat clece ventira giavijain in grond en grazia fec per tiu sustegn e tiu agit che fa da basegn ti eis adina cheu per nus. Oz gauda il gi e lai i bein cun tei. Da compagnia in toc peta nus magliain. Salitz cordials o da Vrin, da tia sora Elza, tiu quinau Albert, da tia niazza Chiara e tiu nefs Flavio. Piglia anniversari da Vitus Wolf enia giavigia heimve fo da Berga her.

Heimwe, foda berga her, per ambaleir oz il 62. Anniversari da Vitus Wolf a Trun Gravas. Nos restagne gist a Trun en casa Sol Martin festivescia il giubilar Raimund Tomaget, il 76. De da nascentia. Ils con cusadenz il personale la maina casa dalla casa Sol Martin giavigen agli giubilar buna sanadat contantiencia tot bien pigliaveni e bia bia lasuras tier nus e la casa Sol Martin. Piglia anniversari da Raimund Tomaget enia programò il corviril Trun a Trun sot il Igi, sainz otter en classiker, ci so procurar per plageirs d'anniversari. Piglia 76. Da Raimund Tomaget a Trun.

Iglia corver il trun a trun sotil i gi piglia 76 ava l'anniversari da Raimund Tomaget en casa Son Martin a Trun. Iterlets RTR las gratulaziuns ils proxims saleiz d'anniversari von aglia campiun dallas montognas scoci ils gratulants schreivan Rudolf Caminada da Conz da Spervrin enten la bella Vallumnezia. Resta scotieis, mantentes plages, la luna da viver, da di en montogna, da stat e da di cun schis ilumvirn, emblida dantant bec da far da temp a temp in a pausa, tieis zwar anc giuven en il cor dantant bupli vegn. Ils migliers salits da tes frars, tia famiglia e tots che patracian oz vidatei. Sia tonta, set onz schon da viadi, car Rudolf i va vinavon, sintes walk of life. Viva!

Luna anche migliore chansò il zonz Dire Straits Walk of Life. Il giovesce da musica special oz pigli anniversari da Rudolf Caminada avrin cons el festivescia il 77 aval de da nascencia. Il proxim giubilar ci sainta madalunga il sis nom anti radio abitescia a Lyon. Leo K. Thomas festivescia oz l'anniversari da 79 ons. Ils gratulans scriven car Leo, nus gratulain da tut cor sin tiu sia tonta novaval natalezi, nus gevijain pil futur tot mo bi e bien e surtot buna sanadat. Fai in abiala fiasta con tia gronda famiglia cars salitz ed auguris da tia sora pincia selda con famiglia. Stevie Wonder, ambelescia quel momento d'anniversari. Happy birthday!

Happy Birthday, il giaveis da musica per Leo K. Thomas a Lyon. El festival shots il anniversari da 79 ans. Era scuol, vainza oz in a giubilara Ursulina Quadroni en chasa puntota festivesha il cumplion da 89 ans. Ils gratulants schreiven, a parteis 89 aval anniversari at giavijain da cour tot il bun sandai fortuna, fa un bel di e viva faina un pla plü tard. Chars saluts tia neisa et teis otto cun familias. Ursulina Quadroni po s'allegrar dils jauers. Pel cumplion il giaveis da musica dedicia ossa a Ursulina Quadroni.

già vigia Gugent in den nostras emissions da gratulazions il Jauer Spell Cumplion. E sto ozilia già veisce da musica piglio 89 aval Cumplion da Ursulina Quadroni en Ciasa Puntota a Schuol. En il da casa Vallumnezia a Vela. Nirò oz era servia caffè e turta, Tresa Caviezel è la giubilara, ella è uriunda da Schluein e può cumplaneir oz il 98 aval de da nascencia. Cara momma, tata e basata oz asciasti festivatiu 98 aval di da nascencia. C'è Biala Vigliadecna. Nus tuts, giavigiainati da tot cor, in bellezia di da fiasta, buona sanadat, e tut mo il bi e bien per il avvenì, mantegnati u bien humor e che sappias aunque fa biaras visetas si puzac tiu liuc preferiu. Gauda quei gi cun tot tils tes. Quei giavigiainati tes afons cun familias beadis e sot beadis. Per Tresa Caviezel vainza anche srovenia ulteriors auguris ils conhabitants la meina casa ed il personal giavigian alla giubilara tot bien e gratulation cordialmein. Tresa Caviezel posa allegrar da dena fitch bella canzun cantada di l'ensembel de canto anzeman con il cordafons son vich in siamie.

0: Fitch bel, l'ensemble de canto il cor da Fonza Sumvich in Siami. Piglia 98 aval natalezi da Tresa Caviezel uriunda da Schluein ossa cusadenta en il da casa a Vela. RTR las gratulazions ilia Venderdales 3 da Fanadour Lüglia ci pos allegrar da posta da RTR.
1: Eles, ci vuol tramettare la tazza a meis bunami Luzi Oberer si saniden. Ed el, les giovisera del tot il bun per to quae cel fa e les un uman fitch serviziaival in tot il graz e iuda in giucel po es blestit che til tagnosum forza e les capotren pro la retica e della plaina manci in sese le main.
0: Luzi Oberer, den la Nagia Degnota, festivescia oz il 55 anniversari Berta Maruc da Schuol. Ogia il Klec da d'esser stada oz avant mezzde agli telefona da RTR per gratular e era important per lasciar termeter il Cupegn da RTR. Il nos regal d'anniversari Giovijan Bler Plageir con il Cupegn da RTR. Luzi Oberer e oz naturalmente ir ven avant in fitch bel anniversari.
2: Danus?
0: Per WhatsApp savez ir gratular 079 270 07. Jau les gratulada tut cor a miu fra Dionisi Fluri che stata Ginevra sin siu sia tonta cateraval natalezi e gevija adel tut bien e conzun buna sanadat cars salit da Brail Marcelino.

0: band e am Romina Madarms poers allegrar da musica dalla Societat da Musica Falera e che ha un motiv più special.
1: Per quel che ella a sia sora a sia mumma sunnen leu.
0: Treis dalla famiglia
1: Darms. Treis
0: della famiglia. Ucheia savanza far quel plagiar d'anniversario con la Fuchs Graben Polka.
1: Grazie Fischer.
0: Gugent, in Belzium, mazzei bella party, pitart, terromina Darms.
1: Grazie.

0: RTR las gratulaziuns cun la Societat da Musica Falera la Fuchs graben Polka e Stopiglia vanciadusava l'anniversari da Romina Darms a Falera. Antiglia frataim pavainza ir anc survenia auguris per WhatsApp il gratulant scriva jeu gratulescel a Teresa Caviezel sil 98 aval di da nascientia salitz tiu figliol Erwin. Al telefon è in auditor da Ardez, Allegra Rudolf Brülisauer.
1: Allegras.
0: Ci pos-

0: allegrar?
1: Allegra Sergio. Gratulés a Noel Stein, a Noel Teich. E a Maria e a Chan Thomas Ardez per la festa da Daur. Cosa dice?
0: Per le nozze da Daur.
1: Per le nozze da Daur.
0: E Elsa Mapon era a allegrar da musica d'anniversari Rudolf Brülisauer, il Siauers Arno Edaldo a Ciaccia da Chamuachs.
1: Hai, preciso.
0: Dategli anche una storia, Tirs.
1: Ma sì, è un cacciabile, adesso. E Iaccia Neire, conosce Iaccia un figlio, pai.
0: E di Creci Savagn Faruceia in figlio bel plagiare a Iaccia e...
1: Iaccia Thomas va anche se poi a Dardez a Ciaccia.
0: A Getsan Zeman a Ciaccia.
1: Ma non è in ogni sembra. E non ha potuto dire quattro roms meglio, ma oltre questo fece quindi di.
0: Con Iaccian?
1: Ehi?
0: Allora,
1: ma è in bella planura, è un bello flachland.
0: Spicirsi la preda, ci Iaccian.
1: Ehi, preciso.
0: Saggetta, allora. Oz facenza, mince ca skel plagier con musica da ciaccia a ciaccia da ciamuocs, il ciauers Arno Edaldo, gevigia da Rudolf Brülisauer da Ardez, en bel taimp.
1: Ehi, grazie, l'istessa mancia.
0: Adia.
1: Arrivai, Sergio.

0: passion.
1: Musica d'anniversari dels Jauers a Chacha da Chamuts per festes da anniversari e nozzes da Dorci Vin Festival Oza Ardez, Noel Taisch da Ardez o anniversari Square Jacen e Maria Thomas da Ardez Elzem Saron, Speranza Vetlonderer da Festival Laura Nozzes da Dor Ciuncantons Maridos. I continuagn con gratulazions. Il telefon è Monica Juan. Allegra.
2: Allegra.
1: Ciao Zons.
2: Ma a Zons a nostra sor la piufna, la Dina Obrecht, che sta a Jenin, e la può festeggiare oggi 55 anniversari. E noi c'è nuit dell'Engiadina, quel segno tempo a Jenin, per far con la festa. Franquina flotta maisada, i giodain il buon mangiare, il buon vindo, Jürg Obrecht qui ed è proprio la canime, non è proprio flotti.
1: Ancanzisces?
2: Ma saranno, ma è una trentina, saranno qui e son, ti ha del vento di ne ponnenne tot far libero in ira festeggiare, questi ampo di nirs.
1: Ma insomma, a 30 la tavolata d'anniversari per
2: Ladina
1: Obrecht.
2: Es ist appunto nostra sorella più giovane, era 55, noi siamo le stesse fratelli, e la spunta non c'è un po' al nest cucchin, che ci
1: dice. Bell, Ladina Obrecht. Poi anche a allegrare da musica d'anniversari?
2: Sì, oramai che noi siamo qui, non ci si può domandare a lei, se ci vediamo da Glar, e lei dice Gloria da Umberto Tozzi.
1: Fagenza!
2: E... Ja, put,
1: Ja. Jengal, Monika Johan.
2: Hi.
1: Asi, allora, adia, bella festa.
2: Arrivederci, grazie, Peter.

0: che la meisa d'anniversari tigna anche a Janins per la famiglia Obrecht. Umberto Tozzi, Gloria, e stol giovesch de musica special piglia ciuncata cingiaval complione da Ladina Obrecht, nostra giubilara oz a Janins. In WhatsApp è anche da preliger. Gratulazion sil setavel a nostra cara Beadia Emilia de Florin da Schnaus. Gratulagna da tot cor sen il setavel di da nascientia. Ella ascia festiva anzemen con sia basata Tresa Caviezel che ha oz 98 ons. Alla Emilia Gevijain da tot cor tot bien e selegrain sila fiasta la domenja. In BD e cars salits giuda muste tat e tata. Da pleci usito tant gratulazions per oz ils treis da fanadore na gronda runda vainza gia oz o fac uscheie naturalmanc grond plageir enzaci o enzaci anc da bung numnada manc las entradas libras piglia bonian giadina ci po zalegrar il ecel il campiung dalla montogna scuci ils gratulans on screc Rudolf Caminada a Vrin Cons. Tant perozza il microfono sto Sergio Guec, giovesce una buona continuazione da quel venerdì pitarte una fiche bella findemda a nostras giubilars e giubilars ven avant bels anniversaris. Las gratulazioni era per tarlar elas intan a nostra audioteca online. Si lezzer questa sera si facez anc parti d'anniversari.
1: RTR, las gratulazioni. Suente mesdì da RTR. Un scovridas hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Protezione Svizzera d'Animals inoltrescia una denuncia penale contro non conoscenti in il caso del scandal a Ramisville. E la nazionale tutescia cerca in nov trenader Julian Nagelsmann e sa retrac. Qua in dustas temas sozza las duas, a microfone Live Caduff. Buonasera. Suenter la publicazione del rapporto d'inquisizione davart il scandal d'animals a Ramisville a la Protezione Svizzera dels Animals STS inoltre una denuncia penale contro non conoscent. Il presidente da STS, Peter Kunz, criticesce che le autorità hanno speciame mia dic e lasciato trumpar dalla possessura dels animals. E cura che els hanno l'ora finalmente reagì, hanno els reagì blerme mia rigurus. Els avessen stu isclerir mincia c'è un singul avant ca durmentar. Ma quai na sai abec capita. Kunz pretende che las autoritats statales scleresien il mazzament da tot els 122 animals. Questa fin demna comenzan en Blers Chantuns las vacanzas da Stats. Ils aeroports a Turice e Basilea avverteschen per quai da temps da specie pli lungs. L'aeroport de Turice scrive che las vacanzas da Stat tucien ter il temp con il pli bler traffic. I detti a regular main dis con passa 110.000 passagieres e passagiers. Era Basilea quinta con fitch Blers passagiers. Oma dus aeroports cuseglien als viaggianze e viaggiantas da se preparar bain per scursanir il temp da specia, scoerda d'esser ad uras all'aeroport. En la Moldavia ha il priminister Alexandru Munteanu annunzia sie demission. El prendia quest pas per quaicel na possia bec pli exequir l'uffici con furma ses princips e persvasiuns, ha scritt Munteanu. El è pirda pi varoc mais en uffici. La presidenta Maya Sandu ha comunicà che Munteanu venia a restare in uffici fin quinz aia chatà in successur o in successura. Maya Sandu e sia coalizione da regenza pro-europeica aveva per il settembre passato Daniel Kleramein le elezioni parlamentari in la Moldavia contro un'alleanza pro-russa. La Repubblica Moldavia è candidata per l'adesione a l'UE. Julian Nagelsmann ne pec pli trenader della nazionale tudescia da Ballapei. Quattro dis suenter che il tudescia è incrudats ora sorprendente ma in il sedijaul final dal campionati mondial all'om da 38 ans annunziasi ed emission. Nagelsmann è stato pil 2023 trenader della nazionale. Cica suonda neanc pec clair. L'associazione tudescia vuol cerciar in discurs con Jürgen Klopp. L'anterior trenader da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già segnalizzato sia prontezza per quest post.
0: La meteo.
1: Il suo mezzo dati i politplers sull'eil in l'Entirchanton. Le temperature maximali entrano tra 25 gradi in Lengia di Notta, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione de Quira.
0: Vias e traffic.
1: Ad Aci in l'autostrada a Tredes, tranto Quira Nord e Quira Sit in direzione San Bernardino e Raubas in via.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR.
3: Just another manic Monday.
2: Con sempre verz.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides. Hits.
3: Oh, yeah.
2: Musica non stop.

0: las novitats ter RTR.
1: La Protezione Svizzera d'Animals inoltresce una denuncia penale contro non in conoscenza in il caso del scandale a Ramisville. E la Nazionale Tudescia cerca un nuovo trainer, Julian Nagelsmann, e sa retratsch. Quando sta il sema sotto le due, al microfono Liveca Duff. Buonasera. Suenter la pubblicazione del rapporto d'inquisizione davanti il scandale d'animals a Ramisville a la Protezione Svizzera dels Animals STS inoltre una denuncia penale contro non in conoscenza. Il presidente da STS, Peter Kunz, criticesce che le autorità hanno speciale memiadic e lasciato trumpar della possessura dels animals. E cura che hanno loro finalmente reagito, hanno els reagito bler memia rigurus. Els avessen stui sclerir mincia c'è un singul avant che durmentare el. Ma quai na saia pech capita. Kunz pretende che las autoritats statales sclereschien il mazzament da totils 122 animals. In la Moldavia ha il prim minister Alexandru Munteanu annunzia sia dimissiun. El prende quest pas per quaic el na possia bec pli exequir l'uffici conforma ses principis e persuasiuns, ha scrit Munteanu. El pierde pi varoc mai sen uffici. La presidenta Maia Sandu ha comunicia che Munteanu venia arrestare in uffici finchin sa accetta in successur u in successura. Maia Sandu e sia coalizione da regenza pro-europeica aveva per il settembre passato guadagnato chiaramente le elezioni parlamentari in la Moldavia contro un'alleanza pro-russa. La Repubblica da Moldavia è candidata per l'adesione all'UE. In Iran ha cominciato la cerimonia da commemorazione per il manader spirituale assassinà Ayatollah Ali Khamenei. El è morto la fin de favre, l'un prim di delle attacche dels Stati Uniti e dell'Israele. Il Vashed de Khamenei è attualmente messo in bara pubblica main in una moschea a Teheran durante inemna in planizzate festivitats e processions. L'autremna in era planizzate cerimonie in citats da pellegrinadi in l'Iraq, cievge proxima due Khamenei lure venir sepuli in la citat iranaisa Mashhad. Julian Nagelsmann, ne bec pli trainer della Nazionale Tudescia da Ballapè. Quater dis suenter che il Tudescia in crudazora sorprendente main en il sedijavel final del campionati mondial a l'um de 38 ans annuncia sia demission. Nagelsmann è stato da pil 2023 trainer della Nazionale. Cic suonda neanc bec clair. L'Associazione Tudescia vuol cercare il discorso con Jürgen Klopp. L'anterior trainer da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già signalizzato sia prontezza per quest post.
0: La meteo.
1: Il suente mestì da Tipolit Blair Soleil in l'entir centun, le temperature maximali entrante 25 gradi in legge di notte, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezdi der RTR. Kunsch cuverides. Hits. E semper verts. Musica non-stop.

0: musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: las novitats ter RTR.
1: Us tutina, la Lombardia vuol partecipar als costs del concert Traffic Region per ils Jeux Olympics d'Invierno. E la Nazionale Tudescia cerce in nov trenator Julian Nagelsmann e sa retratsch. Qua in dus dal tema sozza las quattr al microfono Olivia Caduff. Buonasera. La Lombardia sa mossa us para tuttina pronta da sa participar als costs del concept a traffic del Grischun che veni fatsch per ils Jeus Olympics den Viern a Milano Cortina. Quest concept a costa radunt 3,5 milions francs. Budgetà avevens 5,5 milions. La Lombardia aveva permesso già ordavant in una partecipazione finanziale, ad intanto lasciare speciare plirs mais in una risposta definitiva. Suenter discurs intensivs e squitch dal Custelier federal Ignazio Cassis a il president della Lombardia us garantì en scritt in pagament. Quant pler che vengono a pagar o cura che quai venga a capitar ne becch clair. Il Chantum pretende 2,5 milions francs. Se la Lombardia na paia becch, l'ora sa resalva la regenza da scontrar l'import con pagaments pendents all'Italia. Suenter la publicazione del rapporto d'inquisizione da varte il scandal d'animals a Ramiswil, alla Protezione Svizzera dels Animals, STS, inoltre una denuncia penale contro non inconoscente. Il presidente dell'STS, Peter Kunz, critica che le autorità siano speciame miadici e lascia trompare la possessura dels animals. E cura che hanno l'ora final mai reagì, hanno els reagì plerme mia rigurus. Els avessan stuisch clerir mincia c'è un singul avant che durmentar, ma quaina sai a becch capità. Kunz pretende che las autoritats statales sclareschien il mazzament da totes 122 animals. Julian Nagelsmann ne becch pli trenader della Nazionale Tudescia da Ballapé. Quattro dies, suentre che il Tudescia è incrudats ora surprendentemein in il sedijavel final del campionati mondial, a l'um de 38 Jones annunzia sia demission. Nagelsmann è stato più il 2023 trenator della Nazionale. Cica suanda neanche pech clair. L'Associazione Tudescia vuol cercare il discorso con Jürgen Klopp. L'anterior trenator da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già signalizzato sia prontezza per questo posto. E tra il tennis a Wimbledon a Belinda Bencic guadagnà la terza ronda contro la russa Anna Kalinskaya con 6-4, 4-6 e 7-6. Con cui la Svizzera contangì l'ottava finale. La affronta ella sin Coco Gauff u Claire Liu.
0: La meteo.
1: Il suenter mezzodì dati poli bler soleil en l'entir chantun, las temperaturas maximalas entranter 25 gradi en l'engia di notte, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione de Cuira. Ed era da meon dati bler soleil, weiter adunt 27 gradi a Cuira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

schitta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventano grandi hits. Ed è l'ora per la perpetna d'arte. RTL, perché la musica è da casa.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La Regiun Lombardia svegliè partecipar vid als cuors del Grischum durant els Jeux Olympics pel concept de traffic de plus milliums francs. Cece qual significa e cece il director de finanzas Martin Bühler distiers udins giusta scu prossima. Sul pas del Bernigno la populazione podia observare questa notte scuccia la via fieretica s'anescialo als binaris.
2: Gott, ich begrüsse es hier. Können wir schauen, wie wir bauen, vor allem wie wir Lärm machen in der Nacht und die Leute nicht schlafen können.
1: Tiers auch hier in der Grillade, la Reportage tiers und ins un po' più tardi l'emission. Ed apropos Pass, organisieren eine Kurse de Velos sur Pus Pass e sots Pustentus, quen ci aventi peranz, per se c'è il traffic in Svizzera o pilotiers.
3: Quello che noi constatiamo naturalmente il più estremo è il traffico che ha tutto pronto qui senza. Questo fa pretenzioso, fa difficile l'organizzazione.
1: Questo è fin d'evne il maraton da velo in Giardinais, il presidente dell'UCA Quinto Ternus, perché c'è la sicurezza e svantè dagli ultimi anni un tema ad una più grande. Mio nome è Tobia Faller, già vuoi un interessante magazzino della Cinc in nostra compagnia. Il Grischum spetta in cedina sin raps dell'Italia per il concept di traffic durante i Jeux Olympics a Milem e Cortina d'Ampezzo. La Regione Lombardia ora si segnalizzò che la sveglia partecipervi dal scorso. La Martina Gaudenz con i dettagli.
4: Las contractivas entre la Svizzera e l'Italia paran ils de vos gis de ve portau frec. L'Italia, per gi concret la Regiun Lombardia, ha os garanteu a la Regenza Grischuna de se participavi dels cuors del concept de traffic durant ils Jugs Olympics di Ljumvirn Vergau. La somma del quen rodon 2,1 milions francs. Pagà, gè, denton, detti un imperenzena se demandet la varta l'Italia. A quella stoppien è un vignis clarides, sco Martin Bühler declara.
5: Das hat sehr lang gedauert, bis der Punkt gekommen ist. Jetzt haben wir die schriftliche Bestätigung und wir haben die Fragen eben noch nicht. Und darum sagen wir, okay, wir wollen weiter verhandeln, der Ball ist bei euch, ihr müsst zahlen, aber schicken uns eure Punkte, die nicht einverstanden sind, dann hocken wir zusammen, klären sie und dann bitte zahlen.
4: In einer konkreten Deadline letzte detti den Tombo. E i drovi os einen paar Temps per schlari quals Punkts. Schall Italia wes la finale tutine bode paga, lu wesi la Regenza Grischuna e un autres possible dats de fa schquitsch. Per exempel, teniene vos la taglia alla Fonteuna. Sin la demanda scha quei segi propi in Norden, manegia Martin Bühler.
5: Das ist eben aus unserer Sicht ein ultima ratio. Ich meine, wenn wir Ausstände haben, dann wollen wir auch, dass die beglichen werden. Wir wollen aber auch verhältnismäßig und mit Ruhe vorgehen. Wir haben jetzt die Zeichen bekommen, wir haben jetzt das angetönt, aber wir wollen, dass wir einen anderen Weg finden mit unseren Nachbarn.
4: Il Grischun lässt sich bocca quella di spetta stetti in tepeis alla buona relazione con la Lombardia. Per questo gli fece importante dalla Regenza Grischuna, dass li già quei Konflikt in una buona moda maniera.
1: Dalla Lombardia tornando in Svizzera, organizzazioni criminali recrutation juveniles in la Reit su Snapchat, TikTok e Telegram, quello di la Confederazione Lottils vengono offrite la URS da Courier per Gers Raps. La Livia Caduff ha le novità.
6: Las polizias cantonales de la Svizzera francesa volen us agir insieme con l'Uffici Federal de Polizia contro questa mascia. La fina mira sei ad identificar las persunas de vos dir, sco era d'avertir juvenils e geniturs dels rischts. Talas incumbenzas sein nadamein illegales. Questas gruppas criminales venen sevens de la Francia, ein Suenter la publicazione del rapport Inquisizione davart il scandal d'animals a Ramiswil a la Protezione Svizzera dels Animals STS inoltrà in a denunzia penale contro non conoscent. Il presidente della STS, Peter Kunz, criticesce che le autorità hanno speciale mia dice e lasciato trumpar dalla possessura dels animals. E cura che hanno l'ora finalmente reagito, hanno reagito per me mia rigorosa. Els avessen stuis glerir mincia c'è un singul avant ca durmentarel, ma quai na saia bec capita. Kunz pretende che las autoritats statales scleresien il mazzament da totils 122 animals.
1: I dosse guardens in Europa dall'Ost in Moldavia, l'ol prim minister Alexandru Munteanu annunciò sia dimissium.
6: Monteanu prende quest pass per quai che elna possa bec pli exequir l'uffici conforme ses principis e persuasions a el scritz. Ella pierde pi varroc mais en uffici. La presidenta Maya Sandu ha comunicà che Monteanu venia arrestar en uffici fincins accetà in successur o in successura. Maya Sandu e sia collezion de regenza pro-europeica avevan per il settembre passà a gudagnà claramain las elezions parlamentaras en la Moldavia contr in alianza pro-russa. La Repubblica Moldavia è candidata per l'adesion a l'UE.
1: Nus nist el sport, Balapé, el trainer nazionale de la Germania, Julian Nagelsmann, odotseva el squitch e demissionò.
6: Quattro dies suenter che il studest e incrudats ora surprendentamain en il sedijavel final del campionati mondial allur trainer Julian Nagelsmann annuncia sia demission. L'om de 38 ans è sta da pil 2023 trainer della nazionala. Cica suonda neanc pech clear. L'associazione tudescia vuol cerciare il discurs con Jürgen Klopp. L'anterior trainer da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già signalizzato sia prontezza per quest post. A Wimbledon a Belinda Bencic guadagnà la terza runda contro la russa Anna Kalinskaya con 6-4, 4-6 e 7-6. Con quai alla Svizzera contangì lo chaval final. La affronta ella sinina delas americanas Coco Gauff u Claire Lou.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: C'è capito tu a la retica sa nesce la notte als binari sul tragedia del Bernigna? Qualosa o podia ir a guardare questa notte, la retica o avvierta il cantier per la pubblicità e nus deren stiers per vus. L'organizzazione del marathon da velo in Giardinais è al limite. Il materiale viene più svelto, il traffic per gli attirs e che volte più volontari con più bot.
3: È già un fermo limite. Ho sentito che tutti gli professionali, le scolate e che si con grandi corsi che noi investiamo con le durezze dei partecipanti.
1: La corsa è questa fin d'evna al presidente dell'OCA Florin Bezzola, quinta ternus delle sfide. E tu ad altre sfide vavozzi buonur al club da Balapé da Panaduz, quello organizzò un public watching del gioco da Balapé da dozzi buonur a bot alle 5 e questa è stata una sorpresa quanto gli altri ci desnida.
7: Es ist mega spontan. Also, ich habe gestern Abend ein WhatsApp gekriegt, ob ich Lust hätte, zum heute Morgen zu kommen. Ich habe ganz spontan zugesagt. Es war jetzt eine Sonnenaktion.
1: Nun so dienst la Reportage Tiers. Und also, guardiens, Enche, scusi, qui vai in avent, con la bella ora della Findevna.
0: La Meteo.
6: La Findevna dati Blair Soleil. Le temperature crescono in sec, a cui radati fino a 28 gradi, a Mustè fino a 24 gradi e a Sameden fino a 25 gradi. Ed è l'autremna dati per grande parte sul lei.
1: La via fioretica lavora al momento la notte vid il tragedia del Bernigna, la lingua in Saneda, durante il divo il traffico da Trento a Normil. Ir sair alla retica invidò alla popolazione ad un uscenumneda not dal cantiere avvierto alla stazione de Bernigna Zoet. Lois niamo sol public, una ad un scuccia ven lavorovi dels binaris, ce ci ven tu affat, e il specialist em declarò scuccia quales lavors funzionan e ce ci quedrova tot per cel streno spem da ciò circulere in bonura.el menc. Al Federico Bellotti dera tiers ed ha fat una reportage.
8: Kurt Sivalas Nov la Seira. Il Davos tren ci va da Tirano a Pontragigna, passa la stazione da Bernina Suot. Plessas tozzas persunas en rivadas, alla noce del Plazzala Vert.
2: Nova mitenant!
8: Rudolf Kienast, manader planizzazione della montagna da binaris, benevainta plessas tozzas persunas, ceneides alla noce del Plazzala Vert.
2: Gott, ich begrüße dich, Sir. Können wir schauen, wie wir bauen, vor allem wie wir Lärme machen in der Nacht und die Leute nicht schlafen können. Da sind wir jetzt zwei Wochen dran, um beide Gleise umzubauen. Wir müssen etwa alle 50 Jahre tun wir eigentlich das Gleis regulieren. Wenn es Betonschwellen sind, müssen wir etwa alle 50 Jahre umbauen, dass die Schwellen heben, wenn es Holz sind, alle 25 Jahre. Und wir müssen so zwischen 8 und 9 Kilometer Gleis umbauen im Jahr, dass wir alle 50 Jahre das ganze Streckennetz eigentlich immer wieder erneuert haben.
9: Curt siva la partenza del Davos tren perché stasera ancevan las lavors.
2: Jetzt sind getrat zum Gleis schneiden, zum noch das Gleis rost noch ausbauen, zum noch schienen und schwellen schotter auseinandernehmen.
9: I vin l'uvrò con precisione. Dus tocs da mince mai 7,5 meters, con binaris e traverses, vignan scu proxima lontanos con una crana sen un vagon special e mes sel peron da la stazion. Noa ci vignan pitart manos da vent, oz vec vul tren, excepcional manch con un camion del Puschlav, ci so duvrar bagni fier vil dils binaris.
2: Was da noch speziell ist, da hat einer nicht nur eine Arbeit, sondern bis am Anfang am Gleis auseinandernägeln, wenn wir das Gleis zusammenschrauben. Und dann gehen sie auf die Spezialmaschine, sind die gleichen Leute, die in der Spezialmaschine zum Gleis stoppen und regulieren drin sind. Es sind immer so mehrere Aufgaben mit den gleichen Personen.
9: Cuproc sind in den Aktionen einer Maschine, die chava urla gera des Binaris e magna che la crappa sur una cinta de transport sind total 6 Waggons. Sen la Maschine e da vaser il disegn den Dinosaurier, Rudolf Kienast deklera.
2: Ja, T-Rex ist eigentlich, der heisst so, weil er eigentlich ausgesehen wie ein T-Rex. Der hat vorne wie der Schnabel ist, hat er eigentlich einen Backerschaufel und schaufelt in sich selber rein, eigentlich das Material, das nachher wie eine Förderband auf die Wege drauf geht, um nachher weitergehen auf die andere Seite, um das man auf den nächsten Bahnhof bringen, das Material.
9: Scuproc sind in la nova gera portata sils binaris e dann turn las endes, pon ils Luvrans fare una curta posa. Chi torna già ampliato dalla firma privata Serza Rail Group e Nozaco e scucitunga unisono lavora nel scugent la notte.
10: Ja, im Sommer haben wir mehr Freizeit, wenn wir in der Nacht arbeiten. Schaust am Mittag auf, kannst am Nachmittag Sonne geniessen.
11: Ich gewöhne sie daran. Ist auch angenehm, wenn es warm ist, wie jetzt momentan, in der Nacht auch noch arbeiten.
12: Ich habe es gerne. Ein Vorteil, dass im Sommer jetzt hier auf dem Bau. Jesus Gott, das ist ja eine Hitze. Also ich denke, ja, in der Nacht da ist es kühl und schwitzt man weniger.
9: Siva la posa vignen montos ils novs binaris cian gio prefabricies e di suonda anche in Davos pass non nada manch il più important nova ci voda stabilizar ils novs binaris sen la gera.
13: Maximilian, ich muss ein bisschen retten da hinten den Masten nehmen.
14: Dennis, 67 gestoppen, linksarbeitsrichtung.
9: Se in una locomotiva speciale e in due maschinisti ci stanno con vera precisione stagnare la crappa sotto i binari. E che il con il telecomando ci fa da basins sono els per fin dulzare i binari.
13: Ich würde gerne mal eine Pizza vorziehen.
9: I seia in a lavor contentevla, da vaser la duman, cils trens cursescen puspes ils novs binaris dei Carlo Riccio e indils tus machinists.
15: Fa piacere vedere le persone che poi la mattina prendono il treno e sapere che insomma tu hai fatto un bel lavoro e che loro viaggiano in sicurezza su un binario nuovo, ecco, questo sicuramente.
9: Dantant cils montaders da binaris lavoran anc lung sur mesanoc or, vale pil public cenia da far il viadi a Cesa.
16: Non ci si rende conto il lavoro e tutte le persone che lavorano anche di notte, che non è sempre semplice, col bel tempo, col brutto tempo, quindi un grande, grande lavoro che c'è dietro.
17: Abitare a Punta Regina e una volta venire a Zairus e Calciosa, è giro Calciosa di interessante.
18: Vor allem die Dimension dieser Maschinen. Es ist mega gross und schwer und alles zusammengehängt. Also ich finde es mega faszinierend. Ja.
19: È stato interessante e anche divertente poter un po' guidare o comunque vedere queste macchine.
20: Ja, vuole fangen.
1: Al Federico Bellotti sur della not del cantiere Wirt, c'è la retica o organizzò questa not per la popolazione per Museo Scucciavi in lavoro vi dal tragetto dal Bernigna. Dalla forza delle macchine sul Bernigna, in zosa dalla forza delle chamas a Zernetz, questo fin d'evne il marathon da velo in Giardinais e qualopa la vence in la volta. Quando in prologue ci parte questa sera alle 6:30, da mem è la quarta su 96 km ed in domenica la corsa principale, nomneda la Svizzera su 106 km. Als organizatori mettono pace sulla sicurezza, le pretese in quel riguardo vengono ad una più alta. Al Georg Luzio discorre con Florin Bezzola, il presidente del comitato d'organizzazione.
5: Col velo da corsa da Vendezzanetz in direzione Italia, sul Livigno fino in Giadinotta e ritorn, o la variante svizzera sul Pass del Fluela a Tavon fino al Vagni e ritornare sul Pass dell'Alvra. Tutte le due corse che hanno l'uso di domenica hanno il bot a Zernetz. Dopo 20 anni vengono attraverso il Radmarathon e dopo 6 anni è Florin Bezzola e del comitè d'organizzazione. Ed attualmente il presidente. Florin Bezzola concede chiaramente la sfida di organizzare una simile corsa venga di una più grande.
3: Also, quello che noi constatiamo naturalmente il più estremo è il traffico che ha trovato queste zone. Also, quei punti di queste zone sono circa un giro di 4-5 volte di più. Quei fanno pretenziosi, fanno difficile l'organizzazione. Era il cantiere su un via, also in fabbriciare blair da più. Questo non c'è il sviluppo, però è loro che c'è il partecipante, è tutto il sviluppo del materiale, la sveltezza, questo naturalmente è un po' più intensivo.
5: Il tempo è smuda, da più traffic, da più fabbriche, velos più moderni e più svelti. Finalmente tornano gli organizzatori sotto la responsabilità, che passa mille corridori e corridori per in parte a queste corse.
3: È solo che c'è un fermo limite. Qui infatti non c'è un limite, perché l'aermudale del più bot arriva a sciogliere con volontari in via, arriva forse in due mansplein di persone che tengono una bandiera e fanno un po' senso, e oggi in che tutti gli professionali, le scolate, e questo è con un grande costo che noi investiamo con la sicurezza dei partecipanti.
5: Un'enorme responsabilità degli organizzatori, non è per le corridori e corridori, e per tutti i volontari. La corsa ha raggiunto 4.000 prenotazioni sulla regione in Tuenzanetz e fuori in Bezzola verso un trend.
3: Questo è un interessante sviluppo. Il primo era la ferma grande, allora ha cominciato a dire un po' no, e in grande knick aveva la corona data quella volta, e ora constatiamo che questo è proprio minchon più ferma. Cioè, questo non è stato ben atternuto qui, quel sviluppo, in per sé, proprio c'era tutta la Svizzera, ma constatiamo che le scorse da questo genere guadagnano la popolarità. Cioè, vuol dire che questo domani fa fino a 30% di più partecipanti con l'anno passato. Cioè, questo è proprio un trend che vanno a badare.
5: Da una parte cresce la responsabilità e da una parte però è l'interesse per questo sport. Quest'anno all'è per l'avancia affleata la corsa che ci guarda ora con l'avvenir non sa Florin Bezzola a modo valutare, ma una è chiara, gli obblighi del Cantun crescono.
3: Quello sveglia di una più alta smessa a noi, l'asilo di una domanda rimane a noi a modo finanziare. C'è schon loro vezzi in avvenire e c'è quello più difficile loro vanno a trarre la decisione razionale di non arrivare più a portare questa responsabilità o di non arrivare più a finanziare questo. Quindi questa domanda è un po' verde.
5: L'avvenire si mostrerà, ma ora vale da dare il vanciavo al Radmarathon.
3: I partecipanti arrivano anche dalle boats e facciano contenti, hanno prestato cose e cantare insieme e quintare del dia, questo dà una grande contentezza.
5: Non è per il presidente e per le corridori e corridori ci fanno una grande prestazione.
1: Al Georg Luzio discorre con Florin Bezzola, il presidente del comitè d'organizzazione del marathon da velo in Giardinais. Questa sera alle 6:30 parte il prologue, la quarta parte da mem in buon'ora alle 7, la Svizzera parte in domenica buon'ora alle 6, partenza e bot sum in sande domenica ad una Zernetz.

0: gut. Ja, weiß nicht, ob hineinstehen eine gute Idee ist. Ja, jetzt der Murat-Jakin will ich nicht sehen in der Pause.
1: Ich finde, das Goal haben sie schön geschossen. Und ja, wenn sie jetzt weiter anhalten, dann sollten sie das schaffen.
2: Ja, Algier hat mir ein bisschen zu viel der Ball, aber die Schweiz führt und das ist mal sicher sehr gut.
3: In Tent Chels Fans, deren at analysieren la prima mitet, deren ils Organisators a Kurer. Janni Nalci giuda ad organisere ils Public Viewings e giova del Club de Balapeda Panaduz, quinta cia in sé e mi fat quint cun 150 persunas. La fin deren lo passa 300, il dobel.
4: Io venivo da Pleglio, ci sono 20 persone, adesso avevano solo un gipfel in Pleglio, in Comaraccio avevano ancora in folga, a merza, tutto, comprerando il gipfel in Pleglio.
3: Il Club de Balapé Panaduz ha fatto reclama per questo public viewing con stürtins e caffè in peda birra e liangas. E tenor Patrick Barros ci ha organizzato l'event e sciant nia bavia ger caffè. Ma nabe.
5: I sumergia deren c'è divertente zaire, i sum nies gers già con la birra dal fatto dell'auto in no. In pers e mi ardì da mecce sum nies da sortida direct. Ed hai ed eo dier da dotes c'è non potens filmere e fotografere perché c'è mi dì c'è mi fa da malo. Ed volesse sempre mai sbaiver l'ur birra. Also, oggi zero c'è birra contro il caffè. Hai.
3: Ma adonte tuot. Mema poc stiertins, un po' freit, poc sogn. La Liet era contenta e qui era una buona atmosfera. Ed il risultato finale, 2-0 per la Svizzera, era un buon start il dì per tua quels ci erano a lui.
6: Quello è proprio l'optimum, ossia veni a lavorare con nuovi schwunsch. Hai, ed è gusto, chef.
7: Ich habe Sommerferie, ich genieße es jetzt. Ich glaube, noch mal schlafen, vielleicht.
8: Ja, cool sein und dann arbeiten.
9: La Milena Bassin ci dice da oggi buon rabot al public watching del gioco de Balapé Svizzera contro l'Algeria a Panaduz. Il prossimo avversario del Svizzers è la Colombia o la Ghana, quello che fa tor questa notte alle 3:30. Il prossimo gioco della Svizzera è in martedì sera alle 10, del gioco a Vancouver. Che cosa già tu dall'informazione della Cinch, da questo venerdì als 3 luglio esatto, responsabile per il contenuto a Prisca Bundi, la Livia Cadu fa mi sembra presentò le novità, e sono il Tobia Faler, ed è già visionamente una pacifica sera senza e più tardi un pacifico commenzamento della fin d'evna.

0: Buon vento!
1: Giovanotti, buon vento, vostro programma Rumänci in questa mezz'ora con sport. A Londra è stato il 5 di del turnier di Wimbledon e per Belinda Bencic è in avvento l'onda del successo. E lo batti oggi in sia terzo gioco, la russa Anna Kalinskaya, questo un lungo e fig dur combat da Charles 3 ore. Bencic ha guadagnato in 3 sets con 6-4, 4-6 e 7-6, con quello è riuscita a Belinda Bencic la revanche. Anna Kalinskaya aveva sempre guadagnato contro Bencic, avendo Charles 2 mai al turnier da WTA 1000 senza Blum a Roma per la prima volta. In la prossima ronda giova Bencic o contro l'americana Claire Liu o contro un'altra americana Coco Gauff. Colof è in quelle 2 ore 30 da Dallas in 15 minuti.

0: Vers il cumenzament del weekend cul Chanel Rumänsch, quist venderdi als 3 Lügl, cos un per otras novitäts del sport.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTR.
0: Al campionato mondiale de balapè in America del Nord, giova questa sera l'Australia a Dallas in Texas contro l'Egitto. Il gioco comincia alle 8, a mezzanotte slandervi l'Argentina contro le Cap Verdes, quel gioco viene giovo in Florida a Miami ed in buon'ora alle 3:30. E il gioco della Ghana contro la Columbia a Kansas City, Missouri, quel gioco è importante per i svizzeri, Cici guadagna giovi martedì sera e il 8 è il finale contro la squadra di Murat Yakin a Vancouver. Il trainer nazionale della Germania, Julian Nagelsmann, ha dozievelschwitsch e ha demissionato. Quello a 4 di Zievelsch al Sudarst, su un crudo sore nel Seiderjevel finale contro il Paraguay. Nagelsmann, der del spel 2023, trainer nazionale, se successore non esenzio concent, la Federazione de Balapè Tudarst ha discorso al momento con Jürgen Klopp, quel aveva segnalato interesse. Nus nis del ciclism, l'inglese Chris Froome sore trat definitivamente del ciclism d'elite. Al quadruple victor del Tour de France svava feria grevemente la stet passede durante il trainamento e non ha podia fer de spelura più in giunes courses. L'inglese de 41 ans o spersies victorges del Tour de France er guadagnò 2 volte la Vuelta ed 1 volta al Giro d'Italia. Ed elo guadagnò 3 volte bronze als Jeux Olympics. Questa fin d'evna è la festa della lotta della Svizzera Centrale ad Art. Als primi duels sono concenz. Domenic Schneider fa la lotta contro Lukas Bissig, Marcel Bieri contro Michael Querder, Mark Lustenberger contro Lukas Tschumi, Silvan Appert contro Sven Lang e Joel Ambuel contro Jonas Burch. La lotta comincia in domenica buon'ora alle 7:30 ad Art.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
2: Presentata Oxnersport, Swisscom e Hyundai.

0: il di der RTL.
1: Oz concors in mon, buonasera. La Regenza Grischuna fa progress en connex culs cuosts del concept de traffic dels Jugs Olympics d'un Viren a Milano Cortina. Quel ha costau 3,1 milions francs. El Cantun spetja in a participazione de 2,1 milions francs dell'Italia. La Region Lombardia veva en premess de se participavi dels cuosts. A lu denton schau spitia al Grischun. Suenter discurs intensivs agi il president de la Lombardia os garantiu a scret il pagament. A scheia a dit Martin Bühler an vers RTR. Con che la Lombardia paga la finale ai denton un aviert. Suenter plirsons con cefres cotschnes al centre de Senedat Savognin fat Jom Vargau in Gudogn de radon 2,4 milions francs, rapporta la FMR. La grande parte del Gudogn s'agi d'attribuì al sostegno finanziale de 1,1 milions francs della Vischnaunca de Sursès ad ulteriores entrades non spitiades. La hotelleria del Grischun ha registrau al maig Vargau 190 meli pernotazions. Quai ha in plus de 6% comprau cuion avon. Quai scrive Juffezi per economia e turism del Grischun. S'augmentaus ai el di ember de Hosp Schweizers. Quai per cium per cien. La Svizzera ha gudignau con 2-0 in conto l'Algeria ed ei a scheia se qualificada per l'ottava final del campionati mondial de Balapai. Sin chi che la Svizzera affronta ven decidiu questa notte, la Colombia ni la Ghana. A l'ottava final gioca la Svizzera lunedì che ven a Vancouver. Tondomai tocca la prossima gara.
2: Las ondas rumänisches Kurt zieva la seis, treis, tets, emarsi grischumi in Fraunevna sind tuas der integro un indriz solar. Nus vens discurria cu l'expert per indriz solars Christian Dri Hassler. El declare in un per minuts, cece pudes esser capitos, per este restais l'andervi, mia nom Tobia Faler. Hei, in avventi una pacifica sara sencia in compagnia del nostro programma.
0: RTL, de nus per vus.
2: E tu hai giustamente una novità del traffic.
0: Vias e traffic.
2: La novità per tua la Tredes, Trenter Bellinzona e San Bernardino, Trenter Roveredo e lo Stallo e Sprieval in tutte le due direzioni, lo è che per suma si c'è minion intorno sulla via. Hai, e erencia velocipedists in direzione nord, sprech, c'è non essere giusto in vedilo e sci, allora fai attenzione.

0: Con vos Radio da Stet Pacific vers la mezza. L'ultim temp è Mars tez in grischum, trei svoltas infra un evne e mels pompiers stu via sortir. I Marcul di oars un tez da d'una cesa da püses familias a Lax. In Sando oars un tez a Zizers ed in Lündes di a Muster. Ceci colia toquals gas es un indriz solar ci der integro in torals trei tez. Colò confirmò la polizia su in domanda. Als incendis sun capitos curce quid era fitch ciot. Colò pisero a sapere domandas. Em quel stets ars per vidals indriz fotovoltaics? Esch aschi per ce? Livon Simon o discurria quel expert per indriz solars Christian Dri Hassler, si interpreisa Hassler Energia, es già passa 40 anni in la brancia.
1: Christian Dri Hassler und Efer in Jamna an drei stets con indriz fotovoltaics Bergau in Grigion. Ce va de piquels incendis de vusco, persona del faccia tras il ciao?
2: Also ja, fetsch mal ein bisschen dos, quei bibitsche normal, quei sei da in singul, wenn ich meine Recherchen und so ein Jahr schon die Experience des Malers in quei Kass. Ja, quei fang mal ein bisschen dos, ja, per la Branche, per la nostra Labor, ja, bis nos Lureins, bis nos Kleins, ka. Ja, per quei che ja bläres du Mondes, per usse in quei Moment, zwei, ein bisschen proprio bläer, per cicchi, capito.
1: Per reduzir quei Prägel de Feu getrovi Installations professionales, vos avvicenta, la Hassler Energia, lavura de pi varga curantons in quei sektur. Nua vas is vus, lulles rischkes, ki svesen c'è verenna berja?
2: Ei, dat plirs rischts per linie i materials ca vinyan viagea, la qualitat is materials i datus in gran marcadi, sentir munt a quei pretier extremi dat produkts novas firmas ka vien sin quella branche ki na vanna min audience ci in rischi na triar er svaint quei grand boom ki dat pleres installatus novs kan forzen cha pleres experience cha ja o cha quei cha is rischs pli grande.
1: Der quals drei skansen grejun a Lax a Zezres a de Muste se tragt ihr dinen det in dritz solars kein integrai al tech en quels lu pi mal se girs ke de quels in dritz ke venen begitai si su sil tech
2: ja quei wenn sie nu sehr schon konstato avant quasi wenn i meins ko ihr sehr in tech integro in la circumstanze mire d'otter per linea anila material ka sa chapar pli spert vier sin il tech, normalmente sin il tech sarebbe c'è già per via, ma poi in del tech on, dall'altro mangi le temperature sono le più alte, sono là, a quei alte e rischi di infia.
1: In altro punto, se vuoi essere quel sviluppo tecnologico, come vuoi menzionare il prediscurs, e nel modulo scottals, se sviluppai pispert, che altre parti scott diodes, che trova perché tutto funziona bene insieme, a quei svilup e portau sfides punto la sagertat?
2: Quei greif de gir, in mes sentimenti schon, chi na forza qua, c'è riscordo tut, eba quel, quel zaps che faccio con quella tecnologia era proprio extrem, ad ca certas cioses in c'è carcia con quel svilup, ja.
1: Ti è stato fitch gaul, cui ad au quels incendis, John Gender quei chi due es ve aria sottils in drezze che quel vent poi a trasche c'è rolla gioca te norvus la calira
2: also quei vizor tu in una grande rolla e bin puttandi dat certas cose che sto proprio riscordar bain con zunter in drezze integros quei c'è in una da königsdisziplin c'è alternus tri solari installateurs eben per linie che dat unda aria ca sa circular quei er le domande di stecers quals fan quei la datier prescriptions jetzt is hier in punkt in schuri scordar de lotterer in design sco in fa quas modus no chi fa na dati un brives si er in problem un brives san dar sinum na hotspots also alte temperature schek is modus wenn ankle chols quas san er ihr Schilienski Chapa Fia.
1: Ich denke, proprio schon bei dir, unter quels Kass konkret, eine Polizei, der Feug, eine wieder Schlerie. Regesche, was sie verzehnten, tut ihnen ja aus, sind quels Schabetz?
2: Ja, nun sind wir die Studierer, weil ich ja schon in der Eisch, was lang pharmazieres, consunteris indrezze existenz, in prima linea cataror, si partuccia material, che era bici bungs, che non usessen forse eher schon installore quel material. Dall'altra man, so linea forse cataror, c'è non c'è rischio più grande per infia, at la leisen usluir proaktiv sis di riskli eins sis tets ad ir kun farmasirazions et termografai kul la drona at farmasirazions quel ki possibel da far ot cg at masires per no fin dritz wenn es nit studiger checke so ein informier checke so es nank informier de protegieren kontra in fia ner forzang nov produkts ner englisch klerir chausch in os portfolio i bungs wunder. Dall'altra parte, io vengo a mille indirizzi solari, vengo a viaggiare, a mincione da prima, e qui è una linea sotto in percento, anche per pochi pro mille di casca che vengono a ardere, insomma. Adesso non è il rischio, è una linea più pinta, ma chiaro è che forse un prendere ora questa casca, e un po' di farmire, mi dà legge.
1: Tu vrasi lusa tenor vus de pleni novas reglas e leges?
2: Pi momenti che in greve de gir, ja se se figurar chi des ingen il otra regla da aggiuntar quellas che svein schon at clear non sto in se domandare era la branche scuola qualità a venir mira aber in prim schon se vir propi las regions de quest incentis.
0: L'expert per Indrizz Solars, Christian Dri Hassler, Sudels Tetz, kun Indrizz Solars, CM Ars, Infraunemn in Grischum, una Lax, una Zitzer, una Muster. Les Inquisitions in quels cas Dürenentsche, la Polizia Cantonella, Surovin Sustein, dell'Institut Forensik de Turic, scuccelodit sin domanda de RTR.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da

La Saira tar RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen semen de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Mess Radio. Mia Stadt.
1: Nossa, nossa.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. La regenza Grischuna fa progress en connex culs cuosts del concept de traffic dels Jux Olympics d'un Viren a Milano Cortina. Quel ha costau 3,1 milions francs. El Cantun spetja in a participazion de 2,1 milions francs dell'Italia. La region Lombardia veva en premess de sa participavi dels cuosts. Alu denton schau spitja al Grischun. Suenter discurs intensivs hagi il president de la Lombardia os garantiu a scret il pagament. A scheia ha dit Martin Bühler an vers RTR. Com che la Lombardia paga la finale ai dentonon aviert. Suenter plirsons con cefres cocchnes, al centre de Senedat Savognin, fat jom vergau in Gudogn de radon 2,4 milions francs, rapporta la FMR. La grande part del Gudogn s'agi d'attribuir al sustegn finanzial de 1,1 milions francs de la Vischnaunca de Sursès ad ulteriores entrades non spitiades. La hotelleria del Grischun ha registrau al maig vergau 190 meli per notazions. Quai ha in plus de 6% comprau cuion avon. Quai scriva Juffezi per economia e turism del Grischun. S'augmentaus ai el di ember de hosp schweizers. Quai per cium per cien. La Svizzera ha godignau con 2-0 an contra l'Algeria ed ha iascia sa qualificada per ottava final del campionati mondial de Balapai. Sin chi che la Svizzera affronta ven decidiu questa notte, la Colombia ni la Ghana. A ottava final gioca la Svizzera lunedì che ven a Vancouver. Tondamai tocca la prossima gara.
0: La Saira der RTR. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dils crons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am tschainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.